0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Spesso le parole più crudeli sono quelle dette in silenzio. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: In un bacio saprai tutto quello che è stato taciuto. Pablo Neruda.

Da l'una alle 5 su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La più grande scoperta della mia generazione è che l'uomo può cambiare la propria vita semplicemente cambiando il proprio atteggiamento mentale. William James.

0: Blue Moon. Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Tutto ciò che viviamo è una prospettiva della verità. Marco Aurelio.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 3.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Fino alle 5. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Beati coloro che si baceranno sempre al di là delle labbra, varcando il confine del piacere per cibarsi dei sogni. Alda Merini.

Nella notte di Radio Monte Carlo, suoni dal mondo, pensieri senza tempo. Stai ascoltando.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
2: Perché? Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
5: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Una parola ci libera da tutto il peso e il dolore della vita. Quella parola è amore. Sofocle.

Suoni dal mondo. Pensieri senza tempo. Blue Moon. Blue Moon. Nella notte di Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita è come un eco. Se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. James Joyce.

0: Stay with us. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: È meglio tenere la bocca chiusa e lasciare che le persone pensino che sei uno sciocco, piuttosto che aprirla e togliere ogni dubbio. Mark Twain.

0: Blue Moon. Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Radio Monte Carlo, sono le ore 4.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque, un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte di Radio.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La vita e i sogni sono fogli di uno stesso libro. Leggerli in ordine e vivere. Sfogliarli a caso e sognare. Arthur Schopenhauer.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Amare qualcuno significa desiderare di invecchiare accanto a lui. Albert Camus.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Ci sono due modi di vivere la vita. Uno è pensare che niente è un miracolo. L'altro è pensare che ogni cosa è un miracolo. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La mente è come un paracadute. Funziona solo se si apre. Frank Zappa.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Prometti a te stesso di parlare di bontà, bellezza, amore a ogni persona che incontri. Di far sentire a tutti i tuoi amici che c'è qualcosa di grande in loro. Di guardare al lato bello di ogni cosa. E di lottare perché il tuo ottimismo diventi realtà. Madre Teresa di Calcutta.

0: notte di Radio Monte Carlo, fatta di suoni dal mondo e pensieri senza tempo. Blue Moon vi dà appuntamento a domani, a partire da luna. Radio Monte Carlo. Monte Carlo. Blue Moon. Blue
1: Moon. A Radio Monte Carlo sono le ore 5.
0: Welcome to Radio Monte Carlo Sunrise. Sunrise. Fino alle 7. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate. Radio Monte Carlo Sunrise.

Radio Monte Carlo Sunrise torna.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

Capri, Capri, Portofino, Portofino, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Saint-Tropez, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe, in Rivalma.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 6.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
4: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura, tra Est Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi anche intorno ai 40. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima intorno ai 33 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
0: Sunrise, sunrise. Fino alle 7 continua Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe per il tuo risveglio d'estate.

Saint-Tropez. Porto Cervo. Capri. Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
4: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
5: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
9: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
10: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
11: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
10: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
11: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99 euro.

0: Radio Monte Carlo. Musica di gran classe.
1: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo. Meteo.
3: Una buona giornata da Martina Amdi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura, tra Est Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi anche intorno ai 40. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima intorno ai 33 gradi. Per maggiori dettagli, l'app meteo.it.
4: Musica di gran classe per il tuo risveglio. Radio Monte Carlo.

0: Radio Monte Carlo Sunrise torna tra poco.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
5: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
6: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
7: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché? Ecco perché.
7: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
8: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.
12: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
13: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise, musica di gran classe in riva al mare, ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: L'ora esatta con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: A Radio Monte Carlo sono le ore 7.
13: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
14: Buongiorno da Mattia Venini. Bagarre ieri alla Camera dopo il no dell'Aula, voto segreto all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Carroccia, presunto prestanome del clan senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. Droni ucraini hanno colpito nella notte la raffineria di petrolio russa di Yaroslavl, la quinta più grande del paese. Allarme in Germania per i droni sull'aeroporto di Lipsia, scalo principale per la rotta verso Kiev. Per il ministro degli interni tedesco siamo di fronte a uno scenario di attacco ibrido. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulla navigazione e lo sminamento dello stretto di Hormuz. Presto una dichiarazione congiunta, anche se Teheran accusa gli Stati Uniti di sabotare l'intesa. Dalla Casa Bianca nessun commento. Il caldo non dà tregua, oggi il record di città da bollino rosso sono 27. L'afa continuerà almeno fino a Ferragosto. L'ondata di calore mette sotto pressione gli ospedali. Per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Allerta gialla per maltempo in 7 regioni. Paura ieri nel Milanese, dove 4 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba, poi rivelatosi infondato. Gli uffici di direzione degli esercizi hanno ricevuto una mail con minacce: salterete tutti in aria, e la richiesta di vedere il Presidente della Repubblica. I mondiali di nuoto in corso a Parigi, dopo i 4 ori già conquistati, oggi Chiara Pellacani si giocherà la finale del sincro femminile da 3 metri in coppia con Elisa Pizzini. Ieri la vittoria di Ginevra Taddeucci nella 10 chilometri. Queste le breaking news di TGCOM 24.
15: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
16: E a noi che aspettiamo?
15: Congratulazioni!
16: Di gustarci il cocomero!
15: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
13: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
11: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
13: Radio Monte Carlo. Meteo.
17: Una buona giornata da Martina Ambi agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Tempo inizialmente soleggiato, a parte un po' di nuvole sulle Alpi e fra Sicilia e Calabria. Nel pomeriggio sviluppo di temporali lungo l'arco alpino, sull'Appennino centro-meridionale e nelle zone interne delle isole. Fenomeni localmente intensi e insistenti anche alla sera sulle Alpi centro-orientali, in estensione anche alle vicine fasce di pianura, tra Est Lombardia e Venezia. Caldo sempre intenso, con massime dai 32 ai 37 gradi e picchi anche intorno ai 40. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso con una temperatura massima intorno ai 33 gradi. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
13: Radio Monte Carlo Autotraffic.
14: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si segnalano veicoli scortati tra Guidonia, Montecelio e Fiano Romano in direzione Napoli. incolonnamenti di un chilometro per traffico intenso invece sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il Bivio per il grande raccordo anulare, procedendo verso quest'ultimo. Sul raccordo A1 tangenziale est di Milano, code per veicolo in avaria tra l'allacciamento con l'autosole e l'inizio della tangenziale, procedendo verso quest'ultima. Infine, sulla statale 123 di Licata, si segnalano lavori di manutenzione tra gli incroci Licata e La Catena, procedendo verso l'incrocio Canica T Sud. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
13: Anche quest'estate, Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del Digitale Terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Ci sono i Simply Red con la loro Sunrise, la voce quella di Mick Hucknall a darci il buongiorno alle 7:07 in questo giovedì 6 agosto. Questa è Radio Monte Carlo, ben trovati. Io sono Chiara Lorenzutti, felicissima di cominciare la giornata con voi, anche di cominciarla con Giulio Corbelli in regia per la verità e anche con Claudia De Rio in redazione. Buongiorno ragazzi. Come abbiamo cominciato questa giornata? Con le solite osservazioni, immagino, non troppo ottimistiche in merito alla temperatura già piuttosto elevata, ecco, quest'ora, quindi decisamente un caldo anomalo. Un saluto lo voglio fare a tutte le persone che ho visto questa mattina muoversi, correre, pedalare, quindi facendo e scegliendo giustamente il momento più opportuno della giornata per patire sì, ma non eccessivamente, non mettere poi a rischio la salute con temperature decisamente troppo elevate. Felice di accompagnare voi e tutte le persone che cominciano la giornata e lo fanno con la grande musica di Radio Monte Carlo. Subito Fulminacci con la sua Stupida Sfortuna.

Ci sono i Coldplay, la voce è quella di Chris Martin con Miracles, Someone Special. 7:16, buongiorno, ben trovati, questa è Radio Monte Carlo. Quando fa così caldo, forse il pensiero sarebbe quello di sovvertire completamente le nostre abitudini anche per quanto riguarda la colazione, della serie magari il cappuccino caldo. A quest'ora è qualcosa che non fa esattamente al caso nostro. E stavo pensando esattamente questa mattina, arrivando in radio, di quanto sarebbe bello, di quanto avrei mangiato volentieri, che ne so, un gelato al caffè. Ecco, quindi sostituire, anzi mantenere i gusti, ma sostituire poi la temperatura, la consistenza, renderlo più adatto a queste temperature. E stavo leggendo una cosa carina per quanto riguarda i gelati, che insomma non sono esattamente economicissimi, soprattutto quelli molto molto buoni. Sta arrivando questa nuova formula, che è quella del all you can eat, e pare essere davvero il nuovo trend estivo. Lo conosciamo già molto bene su alcuni ristoranti etnici soprattutto, ma questa formula permette di mangiare tutti i gelati che vogliamo. L'unica controindicazione è la dieta, ovviamente, ma questo lo è un po' per tutte. Ovviamente non tutte le gelaterie hanno questa formula, sta cominciando a prendere piede. Il prezzo medio, tanto in Italia quanto all'estero, più o meno di 4,50 euro per mangiare tutto quello che vogliamo e che riusciamo a mangiare, mi sembra un prezzo assolutamente ragionevole, anche perché spesso si finisce anche per spendere di più con delle coppe o comunque dei gelati particolarmente ricchi. Quindi perché non pensarci e diffondere un po' di più anche l'idea della colazione a base di gelato? Mi piace un sacco. Subito la voce di Phil Collins.

0: Se qualcuno dovesse dirmi pensa un lento bello, lento, uso proprio questa parola degli anni Ottanta, penserei a questa, Phil Collins con Against All Odds, e questo è il primo mattino di Radio Monte Carlo.
1: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia!
3: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
5: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
6: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
5: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
6: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499€. Obi, tutto è
7: possibile. Hai mai provato i veri nudini, realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno? Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
9: Spumante o champagne?
8: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
9: Filetto o entrecotte?
8: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
10: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Allora ha deciso, montagna.
15: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
14: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
15: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
14: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
15: Mi hai convinto, prenotiamo.
16: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
17: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

con Mexico, questa era De Monte Carlo 728, buongiorno, buona estate, ma soprattutto ben trovati. Dal Messico passiamo subito alla Sicilia, perché c'è una concentrazione di messaggi che parlano di Sicilia e pensando alle colazioni e soprattutto a colazioni più fresche e leggere, non può non venire in mente, come giustamente suggerite, la granita con la panna e la brioche. Quindi nel messinese qualcuno ha detto in merito alla colazione, al 342-4141-762, non posso non pensare a questa alternativa per l'estate che secondo me è fantastica. Poi ancora Antonella, questa volta da Siracusa, dice prova la granita alle mandorle con la brioche per colazione, quindi una fresca delizia, ci sta. Pensa che io manco dalla Sicilia da un po' di anni, però la mia colazione preferita era una granita al caffè con un ultimo poi una piccola dose di granita alla mandorla, quindi mescolate insieme, e poi ovviamente la briochina, quella fantastica, accanto, quindi una meraviglia. E poi ancora buongiorno a Davide dalla provincia di Cuneo, che dice ultimi due giorni di lavoro e poi vacanza finalmente a San Vito Lo Capo, sempre in Sicilia, quindi un posto meraviglioso, stupendo. Quindi buon viaggio a te e grazie per tutte le indicazioni fresche. Chissà perché poi la Sicilia riesce ad avere sempre, come dire, l'alimento, la scelta enogastronomica giusta al momento giusto. Che varietà, che meraviglia. I'm holding on your rope, got me 10 feet off the ground.

Lei cerca l'amore, si interroga addirittura Cher con Dov'è l'amore alla fine degli anni 90 alle 7.36 nell'estate di Radio Monte Carlo. Buongiorno, bentrovati, che bello parlare di colazioni. Noi stiamo già male anche perché abbiamo avuto tanto io quanto Giulio Corbelli una colazione che non potremmo che definire punitiva questa mattina, quindi niente di gratificante, ecco. E ci sta invece secondo noi giornate impegnative, tanto per chi è in vacanza e ci ascolta da qualche bella località di vacanza, scegliere magari qualcosa di locale che sia proprio tipico del luogo che stiamo visitando in quel momento e che ci gratifichi, tanto più se poi non si è partiti, qualcosa di gratificante andrebbe scelto anche a casa, magari di diverso dal solito, qualcosa vorrei dire fresco ma magari piuttosto complicato. Abbiamo parlato del gelato, ma forse non è percorribilissima questa strada, però bisogna stare bene, ecco. Già le giornate sono lunghe, calde, complicate, facciamolo fin dalle prime ore del mattino. Buongiorno a voi, grazie anche per tutti i saluti, buongiorno che arrivano da tante parti d'Italia al 342 41 41 762. Questa è l'estate di Radio Monte Carlo, subito The Weeknd.

0: Non era stata un'estate facilissima quella del 2020, per fortuna c'era la musica, e che musica usciva In Your Eyes per The Weeknd, e noi l'abbiamo riascoltata con piacere qui su Radio Monte Carlo.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer.
3: Used to say I like Chopin.
1: Lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer. È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Con

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

Che bello ascoltare Amy Stewart con la sua Friends a quest'ora, alle 7.48, qui su Radio Monte Carlo. Buongiorno cari amici, un saluto particolare lo voglio fare a Paola di Milano, che ha mandato un vocale bellissimo al 342-4141-762. Buongiorno e grazie per le cose belle che dici. Quanto abbiamo voglia di impegnarci da 1 a 100 in queste giornate, anzi da 1 a 5, facciamo una scala più breve, poco impegnativa possiamo farlo assolutamente, poco. Ma attenzione, perché torniamo un po' indietro nel tempo e ci ritroviamo un po' nella cultura, soprattutto quella dell'antica Roma, perché l'ozio, ogni tanto non fare assolutamente nulla, non è così una cattiva idea. Qualcuno diceva: tempo sprecato, tempo guadagnato, e questo succede ogni volta che riusciamo poi a riconquistare il controllo di questa risorsa preziosissima che è il tempo. E quindi uno si può concedere pause, riposo, distrazioni, giochi, degli spazi sia fisici che mentali dove non fare assolutamente nulla. Tra l'altro era, diciamo, una sorta di bene tutelato e protetto l'ozio anche per gli antichi romani. Per loro esattamente l'ozio era il tempo libero, quello ritagliato tra gli affari e gli impegni pubblici, dedicato poi alla coltivazione dello spirito, alla lettura, alla filosofia e alla scrittura. Quindi c'era l'ozium, che era un po' il contrario del negozium, ovvero la politica, il lavoro, quando non ti occupavi di cose tra virgolette un pochino più coinvolgenti, dovevi coltivare la tua parte, quella spirituale ed emotiva. Ecco, qualcosa di cui dovremmo riappropriarci prima o poi, pensiamoci. L'estate potrebbe essere sicuramente un buon momento. Subito Bungaro qui su Radio Monte Carlo.

City Lights, ci sono i Simple Minds che ci riportano all'inizio degli anni 90 qui su Radio Monte Carlo alle 7.56 e ci indicano anche che forse dovremmo cominciare a vedere la luce, no? Questo City Lights nella storia in particolare raccontata, cioè, insomma, c'è ovviamente questo rapporto d'amore che non è andato benissimo, perché altrimenti uno le canzoni tante volte non le scrive nemmeno, ma l'idea è quella di uscire da questo momento un pochino buio, finalmente riuscire a vedere la luce, questo City Lights alla fine del tunnel, e forse qualcuno potrebbe vedere la luce alla fine del tunnel perché stanno anche per finire queste giornate lavorative. Ce lo auguriamo per molti amici che magari attendono proprio questo weekend per sentirsi ufficialmente in vacanza. Con lo spirito poi ci vuole un po' di tempo, non è esattamente immediato, quindi non è che sei in vacanza e percepisci quella sensazione. Diamoci il tempo anche per questo. Subito il fascino di Kate Bush.

0: Running Up That Hill, Kate Bush, qui nell'estate di Radio Monte Carlo, tra poco appuntamento con l'informazione, Breaking News, TGCOM 24 e poi Meteo e Autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 8.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. Un giorno da corrida ieri alla Camera, che a voto segreto ha negato l'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. Il PD ha evocato il vilipendio. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Accordo tra Iran e Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz. L'intesa potrebbe portare a una tregua della guerra, ma reggerà solo se gli Stati Uniti non ostacoleranno il processo, avverte Teheran. Il vicepresidente americano Vance ammette che i negoziati sono complessi. Paura ieri nel Milanese, dove 6 centri commerciali sono stati evacuati a causa di un allarme bomba arrivato via mail. Nella lettera il mittente diceva di sperare di fare una strage e chiedeva di vedere il presidente della Repubblica. I controlli degli artificieri hanno dato esito negativo. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver compiuto errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole e clima bollente. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore attualmente in corso sull'Italia e su mezza Europa proseguirà almeno fino a Ferragosto, salvo una lieve temporanea attenuazione al nord tra venerdì e lunedì. Oggi attese punte fino a 37-39 gradi al centro-nord su Puglia e Sardegna e afa a tratti pesante con disagio percepito e stress termico molto intensi. Per quanto riguarda il tempo, vi segnalo il rischio di temporali di calore nel pomeriggio e in serata su Alpi, dorsale appenninica e zone interne montuose delle isole maggiori. Sul Principato di Monaco, sole e caldo intenso con il termometro nel pomeriggio fino ai 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Terre di Canossa Campegine e il bivio per l'A22 Brennero Modena in direzione Napoli. Incolonnamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e quello per l'A13 Bologna-Padova viaggiando verso Taranto. 2 chilometri di coda per lavori invece sull'A24 tra via Fiorentini e il bivio per la tangenziale est procedendo verso quest'ultima. Infine sulla statale 3 bis Tiberina si segnalano rallentamenti per traffico tra gli incroci Ospedalone San Francesco e Bettolle Perugia procedendo verso l'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

Canzone bellissima, soprattutto in questa versione dove c'è l'energia di Grace Jones con la Vian Rose alla fine degli anni 70, ma una di quelle canzoni senza tempo. Anche alle 8 e 8 minuti di questo giovedì 6 agosto, secondo me è perfetta. Buongiorno, bentrovati, questa è Radio Monte Carlo, con me Chiara Lorenzutti, fino alle 11, voi al 342-4141-762. Buongiorno, buongiorno. Qualcuno dice ultimi giorni di vacanza, poi finalmente si parte, ma ci vorrà un po' per entrare nel mood. Lo so, non è così immediato, no? Un po' come quando arrivi a casa dopo un lungo viaggio e guidato tante ore, hai l'adrenalina a mille e magari non riesci a rilassarti completamente. Un po' così comunque lo che accade anche per le vacanze. Poi saluto Paolo di Treviso, che si trova ad Asiago, un posto molto bello, devo dire, spero un po' fresco, non altissimo a livello di quota, ahimè, però sicuramente meglio delle città. E poi un abbraccio a Mauro, che dice: il mattino allora in bocca, ma con questa musica diamanti. Grazie. Poi un saluto anche a Rita da Cagliari, siete sempre tanti, ci teniamo in modo particolare a essere vicino un po' a tutti gli amici che scelgono Radio Monte Carlo per cominciare la loro giornata, che sia una giornata di lavoro, che sia una giornata di vacanza, di partenza, di viaggio, di ozio totale, noi ci siamo. Ritroviamo la canzone di Aaron, si intitola Wonderful Thing, e questa è Radio Monte Carlo.

Sempre un'emozione riascoltare questa canzone, Elisa con Ligabue e gli ostacoli del cuore. Questa è Radio Monte Carlo. 8 e 16, buongiorno. Quanto siamo portati durante l'estate a dimenticare qualche scadenza, a dimenticare ciò che dobbiamo fare, magari qualche bolletta in sospeso. Insomma, pensate che cosa è accaduto a un bibliotecario, siamo in Australia, quindi dall'altra parte del mondo, che però ha visto restituire in biblioteca un libro. Vabbè, insomma, il ritardo è una cosa che può capitare a tutti, soprattutto d'estate, quando magari ci dimentichiamo le cose fondamentali. Peccato che questo libro è stato restituito dopo 150 anni. Ovviamente non l'ha riportato a casa l'originario utente, ma i proprietari di un'abitazione che si sono per puro caso imbattuti in quest'opera. Hanno detto, va che forse la restituiamo. Alla fine vedi che tutto torna, con calma però.

0: Questa è la dolcezza di Mariah Carey che ci riporta all'inizio degli anni 90 con la sua Can't Let Go, Let Go. E questa è Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
6: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
7: Tecnomat, più professionale, meno caro.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79 euro. Da 5 pacchi in su, 2,49 euro l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
12: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAIG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Supertramp con The Logical Song, testo bellissimo. Se avete mai tempo, insomma, soffermatevi anche sull'accuratezza con la quale sono stati scelti poi anche i termini presenti in questa canzone. Le 8:28, questa è l'estate di Radio Monte Carlo. Buongiorno, con me Chiara Lorenzutti ad accompagnarvi fino alle 11. Buongiorno a chi sta viaggiando con noi, viaggi anche belli, lunghi, impegnativi. Saluto Lavinia e Michele, lo raccontano al 342 41 41 762. In viaggio da Bari a Udine con voi, anzi Sofia, Lavinia e Michele, un abbraccio. Poi grazie anche a Davide da Udine. Chi mi racconta di Asiago, mi racconta che siamo intorno ai 1000 metri come altitudine, ci sono 7-8 gradi in meno rispetto a quelli che vengono poi registrati a Treviso, quindi ora sono 18, ma come 18? A Treviso fa così fresco, perché insomma altrove devo dire che la temperatura è piuttosto elevata, comunque sia. Aspettando tutti le stelle cadenti, delle quali parleremo un po', la storia di queste Perseidi sempre così affascinanti, si avvicina anche quel magico periodo dell'anno in cui diciamo che ogni notte potrebbe essere quella giusta, quella propizia per cercare di fare degli avvistamenti belli. E devo dire insomma che se qualcuno ha la fortuna di poter contemplare il cielo da una posizione con pochissimo inquinamento luminoso, il risultato è quasi certo. Subito

Ed è un attimo tornare con la mente e con il cuore all'estate del 1983, quando ascoltavamo questa canzone Gazebo con I Like Chopin. Il disco Estate di Radio Monte Carlo, potere evocativo fortissimo. Ogni giorno a quest'ora vi portiamo indietro nel tempo per rivivere esattamente quelle emozioni. E devo dire che è una di quelle canzoni, questa, che quando parte l'intro tu sei subito lì, cioè è una datazione assolutamente perfetta. Quindi grazie ovviamente alla nostro ufficio musica per averci fatto emozionare anche quest'oggi. Raccontate anche voi, ovviamente via messaggio. Subito invece Tiziano Ferro.

0: Tiziano Ferro con tutta l'intensità di questa canzone, la sua Imbranato alle 8:40 qui su Radio Monte Carlo, e tra poco state con noi, una canzone perfetta per chi è in viaggio e siete tanti a quest'ora del mattino.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1.000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
4: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
5: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia.
7: Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
10: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
10: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
10: E per risotti cremosi?
9: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
12: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
11: Arriva subito.
13: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litro a 5,79 euro. Lidl vale davvero.

Detto fatto, gli America con You Can Do Magic, canzoni incredibili per macinare un po' di chilometri, farlo durante i lunghi viaggi dell'estate con la musica di Radio Monte Carlo. 8:47, buongiorno, ben trovati. Abbiamo parlato, ho annunciato il tema delle stelle cadenti perché si avvicina il periodo magico in cui ogni notte potrebbe essere quella giusta per avvistamenti che io non faccio da qualche anno, devo dire la verità, quindi una sorta di rito propiziatorio il fatto di parlarne, perlomeno per quanto riguarda me. Ma che cosa c'entra poi l'astrologia in realtà con la notte di San Lorenzo e questo mito delle stelle cadenti? C'entra così così, è una magia che intreccia per la verità tante tradizioni diverse. C'è anche la tradizione cristiana che poi lega questo fenomeno al martirio di San Lorenzo. Invece i popoli dell'antichità leggevano questa pioggia di meteore estive attraverso delle lenti molto legate alla mitologia e anche dei fenomeni che i contadini conoscevano molto bene. Per i romani invece i primi giorni di agosto erano legati a divinità della terra e della fertilità, in particolare a Priapo, dio dell'abbondanza, quindi queste scie luminose venivano interpretate come a seconda di quanti ne venivano avvistati, tanti segni di buon auspicio per i raccolti, quindi questa pioggia fecondatrice del cielo, che era una sorta di benedizione per i campi, assicurava poi sostentamento per tutto l'inverno successivo, quindi insomma tante visioni per una magia che fortuna nostra ritorna ogni anno.

George Harrison con Got My Mind Set On You qui alle 8.55 su Radio Monte Carlo in questa bella mattinata del giovedì che stiamo trascorrendo insieme in attesa delle stelle cadenti. Però una delle cose belle dell'estate, ci penso sempre, è quando poi non sai bene che giorno è, quindi ci sono io a ricordarlo di tanto in tanto, perlomeno per chi è in vacanza. Chi è al lavoro lo sa fin troppo bene che giorno è. Altra prerogativa bella del momento estivo è quando poi finalmente arrivi in vacanza, almeno io faccio così, e tolgo l'orologio. Questa è una cosa bella, un po' per l'abbronzatura, un po' perché magari possiamo non avere l'ansia di sapere sempre che ora è, tanto poi vabbè ci pensa lo smartphone, ma anche quello andrebbe allontanato un po', magari utilizzato con parsimonia, perché abbiamo capito che un po' il vero lusso è anche quello della disconnessione, termine così con il quale proveremo magari a familiarizzare un pochino quest'estate, perché no. Subito Cock Robin con The Promise You Made.

0: Robin con The Promise You Made, questa Radio Monte Carlo nella mattinata di questo giovedì 6 di agosto, tra poco Breaking News e TGcom 24, poi Meteo e Autotraffic.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 9.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'Aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per il maltempo. Il cadavere di un'anziana di 89 anni è stato rinvenuto ieri sera dai carabinieri in una casa di Altino, in provincia di Chieti. La donna presentava segni di violenza sul corpo, forse di un martello. Al vaglio dei militari, la posizione del nipote 25enne, trovato nell'abitazione, è in stato confusionale. Infantino confermato alla presidenza della FIFA, nonostante il caos sul progetto di apertura ai capitali privati. Alla riunione del Consiglio, tenutasi in Marocco, lo svizzero ha incassato la fiducia dei vertici. L'organizzazione del calcio mondiale ha ammesso di aver commesso errori e ha chiesto scusa. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
6: Una buona giornata da Martina Ambia agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Sole e clima bollente. Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, l'ondata di calore attualmente in corso sull'Italia e su mezza Europa proseguirà almeno fino a Ferragosto, salvo una lieve temporanea attenuazione al nord tra venerdì e lunedì. Oggi attese punte fino a 37-39 gradi al centro-nord su Puglia e Sardegna e afa a tratti pesante con disagio percepito e stress termico molto intensi. Per quanto riguarda il tempo, vi segnalo il rischio di temporali di calore nel pomeriggio e in serata su Alpi, dorsale appenninica e zone interne montuose delle isole maggiori. Sul Principato di Monaco, sole e caldo intenso con il termometro nel pomeriggio fino ai 33 gradi. Per questo aggiornamento è tutto. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
4: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 1 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Calenzano e il bivio per la variante in direzione Milano. Rallentamenti per traffico anche sulla A14 tra il bivio per l'Autosole e Castel San Pietro viaggiando verso Taranto. Sul traforo del Monte Bianco si segnalano code in corrispondenza del piazzale francese verso Courmayeur con un'attesa prevista di 15 minuti. Infine, sulla statale 33 del Sempione si segnala un incidente all'altezza dell'incrocio Dormelletto, procedendo verso l'incrocio Sempione-Svizzera. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.

La voce è quella di Whitney Houston, questa è Radio Monte Carlo, 9 e 8 minuti, buongiorno, bentrovati, ma soprattutto buona estate, buone vacanze, buon lavoro, noi vi accompagniamo come sempre. Con me Chiara Lorenzutti in questo bello orario estivo che ci vediamo, bentrovati, ma soprattutto buona estate, buone vacanze, buon lavoro, noi vi accompagniamo come sempre. Con me Chiara Lorenzutti in questo bello orario estivo che ci

Può trasformarsi in una vera e propria sfida anche per quelli che sono motivatissimi. Attenzione, perché bastano certo 30-40 minuti al giorno per cambiare la qualità delle nostre giornate. Camminare ci rimette in movimento, ci rimette al centro, ma dove andare? Innanzitutto scegliamo magari viali, alberati, parchi pubblici, può sembrare una banalità ma non lo è. Vie storiche molto strette, centri storici, l'ombra degli edifici ci protegge dal sole diretto, ancora portici, gallerie pedonali, magari anche percorsi lungo fiumi o canali, perché la presenza poi dell'acqua fresca rinfresca, oltre ovviamente il fatto di offrire alla vista dei paesaggi assolutamente rilassanti. Quindi sono delle piccole attenzioni quando magari pianifichiamo il nostro percorso che vanno tenute presente necessariamente in questi giorni. E questa è Radio Monte Carlo.

Marco Mengoni, voce inconfondibile con la sua Esseri Umani, questa Radio Monte Carlo nella mattinata di questo giovedì in attesa del weekend, del fine settimana e per le vacanze che certamente cominceranno per molti amici. Si entra poi nella fase, volevo dire quella più calda, però potremmo anche utilizzare degli altri aggettivi, quella più intensa delle vacanze, dove maggiormente si concentrano poi movimenti, spostamenti, scelte più o meno volontarie anche di programmare le vacanze ad agosto. Qualcuno magari le farebbe volentieri in un altro momento dell'estate, ma per tante aziende funziona ancora così. Noi ci saremo a tenervi compagnia tutti i giorni in diretta con la grande musica di Radio Monte Carlo. A proposito di grande musica, ritroviamo anche i Queen con la loro Kind of Magic. It's a kind of magic.

0: diciamo anche una forza un po' soprannaturale quella descritta da questa canzone dei Queen, ma anche una celebrazione della metafora universale. Si parla dei poteri dei sogni, di questa specie di magia. I Queen con A Kind of Magic, e questa è Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
4: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon Pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
7: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
8: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
9: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
10: Allora ha deciso. Montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
10: Andiamo in Valtellina. Grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
10: Esatto. Ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto. Prenotiamo.
12: Valtellina. Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
13: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
14: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.

0: Drive dal 1984, riascoltato nell'estate del di Radio Monte Carlo in questo giovedì 6 di agosto. Ogni tanto devo mettere insieme tutte le nozioni, ma non è facilissimo perché siamo tutti un po' stanchi, siamo tutti un po' accaldati. Invece questo potrebbe essere il momento giusto, soprattutto se si è in vacanza o non si parte affatto, quindi avere il tempo ma magari non avere delle destinazioni precise, vivere il mese d'agosto tra i musei e i luoghi della cultura della nostra bella Italia. Ci sono tantissimi appuntamenti da non perdere, potrebbe essere l'occasione giusta per riscoprire il patrimonio culturale italiano con tante mostre, aperture straordinarie, soprattutto queste anche serali, quindi per venire incontro anche un po' alle esigenze di tutti noi che patiamo molto il caldo. Tante visite guidate, eventi pensati per coinvolgere un pubblico sempre più ampio, quindi si va da orari particolari dedicati ai grandi complessi monumentali, ma anche alle dimore storiche, forse un po' più fresche, va detto, passando per i musei d'arte contemporanei, siti archeologici di fama internazionale, insomma un calendario estivo davvero interessante, ma poi anche tanti concerti, spettacoli dal vivo, installazioni, percorsi speciali, iniziative dedicate alle famiglie, ed è un'offerta molto molto ricca che trasformano la visita di tantissimi monumenti in giro per l'Italia in un'esperienza davvero segnante, davvero immersiva, quindi varrebbe la pena documentarsi molto bene perché c'è un po' l'imbarazzo della scelta. Subito la voce di Giorgia con la sua Parole dette male.
1: Ogni tanto ti vedo in giro, ma poi non sei tu.

Jessie Ware con la sua I Could Get Used to This. Questa è Radio Monte Carlo nella mattinata del giovedì 9:38. Buongiorno, bentrovati, un abbraccio a tutti gli amici che sono in movimento, sono in viaggio, lo saranno nelle prossime ore, quindi fervono i preparativi certamente in tante case, ma anche in tanti uffici che magari stanno anche per chiudere, tanti luoghi di lavoro che si apprestano poi a darsi un po' l'arrivederci alla fine di agosto, addirittura all'inizio di settembre. Grazie a chi ci scrive dalla provincia di Pavia, Cesare Francesca, buongiorno a voi. Al ovviamente 342 41 41 762, dice buongiorno cara Chiara, tutta Radio Monte Carlo, ci state facendo viaggiare, state facendo fare un viaggio meraviglioso a ritroso nel tempo, nei ricordi, con questi pezzoni, lo sappiamo. Subito invece Karen Ramirez.

0: Looking for Love, finivano gli anni 90 con questa canzone di Karen Ramirez che abbiamo riascoltato qui nell'estate di Radio Monte Carlo.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
2: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
2: La musica più glamour.
1: Carlo Nights.
2: Summertime. I suoni di domani.
1: Le emozioni di sempre.
3: I waited till I saw the sun. I don't know why I didn't come.
2: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
2: Summertime.
1: La magia continua ogni sera dalle 22. Solo su Radio Monte Carlo.
2: Monte Carlo Nights. Summertime.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti a...

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
6: Spumante o champagne?
5: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
6: Filetto o entrecote?
5: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
7: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
8: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
9: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Elton John con la sua Something About The Way You Look Tonight alle 9.50 qui su Radio Monte Carlo. Quando scegliamo una destinazione per le vacanze, in casa nostra c'è un quattro zampe, ovviamente dobbiamo scegliere di poter viaggiare con loro quando possibile. Ed è bello perché c'è un aumento, una ricerca insomma ce lo racconta, delle ricerche per cercare delle strutture, delle destinazioni che siano assolutamente pet friendly. Quindi sappiamo che quando siamo molto legati al nostro cane o al nostro gatto, poi ci manca un pezzo di famiglia quando siamo in viaggio senza di loro. E tante le città che si prestano poi a essere visitate con i cani, per esempio guida la classifica Londra, parliamo appunto di città estere, parliamo anche di Parigi, ma anche la nostra Roma, per chi desidera restare in Italia si distingue per questa varietà gastronomica, perché ci sono tantissimi ristoranti pet friendly e questo è fondamentale. Quindi un'attenta pianificazione va fatta, questo è fondamentale quando si sceglie poi di partire in loro compagnia, perché ci vuole insomma una struttura, un'organizzazione che tenga conto delle loro necessità. Devo salutare Monica, Andrea e Alessandro che sono in viaggio verso la Spagna, dicono facciamo tappa ad Avignone, abbiamo scelto la macchina per poter portare anche la nostra amata pelosetta Nika. Che foto stupenda per quanto riguarda Nika. Ecco, io ad Avignone ho avuto qualche piccola difficoltà a muovermi, ma non certo per il cane, ma per i parcheggi. Ricordiamo

0: Si intitola Why, la canzone di Randy Crawford. Questa è la grande musica di Radio Monte Carlo in quest'estate che stiamo trascorrendo insieme. Tra poco tempo di informazione, le breaking news del TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitina e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 10.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Mattia Venini. L'Iran ha annunciato di aver trovato un accordo con l'Oman sulle nuove rotte di transito nello stretto di Hormuz, ribadendo che gli Stati Uniti sono stati esclusi dai colloqui. L'intesa potrebbe portare a una tregua, ma reggerà solo se Washington non ostacolerà il processo, avvertono i Pasdaran. Germania in allerta per i droni all'aeroporto di Lipsia. Il ministro degli interni tedesco ha evocato uno scenario di attacco ibrido. Nuovi raid russi nella notte sull'Ucraina, 3 morti nella regione di Kharkiv. Kiev ha colpito invece la raffineria di Yaroslavl, la quinta più grande della Russia. Alta tensione ieri alla Camera dopo il no all'uso delle chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e Caroccia, presunto prestanome del clan camorristico senese. L'aula a voto segreto ha respinto la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, proteste dai banchi di Movimento 5 Stelle e AVS. L'ondata di calore al picco, oggi 27 città da bollino rosso, è record. La morsa dell'afa resterà sul centro-sud almeno fino a Ferragosto. Sotto pressione gli ospedali, per i medici gli accessi al pronto soccorso sono aumentati del 15%. Per 7 regioni scatta anche l'allerta gialla per maltempo. Omicidio ieri sera nel carcere di Prato, la vittima un detenuto di 32 anni nigeriano, ucciso in una colluttazione in cella tra reclusi. Si trovava nella sezione riservata agli autori di reati sessuali, dove l'uomo era ristretto con altre 3 persone. La procura indaga per omicidio preterintenzionale. Papa Leone ad Assisi per il raduno dedicato a San Francesco. Il pontefice ha incontrato i giovani, esortati ad allargare la mente e il cuore, al di là delle paure indotte dai muri del pregiudizio, per sottrarsi alla cultura della potenza. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

Let's Stay Together, meravigliosa Tina Turner, questa è Radio Monte Carlo, 10 e 6 minuti, buona estate, ben trovati con me, Chiara Lorenzutti, ad accompagnarvi ancora per un'ora fino alle 11. Lo sappiamo molto bene, non sarebbe estate senza qualche divieto, senza qualche multa. Questo in realtà è molto molto serio, si parla di delle sanzioni, insomma di sanzioni che potrebbero essere attribuite a chi danneggia l'ecosistema trovandosi sulla spiaggia. Quindi in estate si sa ci sono troppe persone sulle spiagge, aumentano le cattive abitudini, si desidera in questo momento multare anche i cattivi comportamenti che possono danneggiare l'ecosistema. Ne abbiamo parlato un po' di tempo fa, è diventato sempre più realistico il progetto di poter multare chi cattura granchi e meduse con il retino, cosa che una volta si faceva così sprezzanti un po' del pensiero che sia veramente un danno per l'ecosistema e per i pesci. Quindi mettere pesci e animali acquatici nei secchiali di plastica, lasciarli al sole e non si possono neanche colpire con palette o bastoncini, quindi c'è un po' di crudeltà, un po' di superficialità probabilmente in tutto questo, quindi anche i contatti, quelli troppo ravvicinati con pesci, stelle marine, meduse che dovrebbero vivere liberamente, sono da evitare. Se un tempo lo si faceva, non è detto che questa concezione debba essere necessariamente quella attuale, quindi attenzione. Subito Max Gazzè con Intermezzo Bianco.

Con Everybody's Changing, questa Radio Monte Carlo, abbiamo parlato di divieti sulla spiaggia, attenzione perché si estendono anche nei confronti di chi preleva sabbia, ciottoli, sassi, conchiglie, qui va chiesta l'autorizzazione preventivamente. Multe importanti, fino ai 7.000 euro, per quanto riguarda ad esempio il fumo sulla spiaggia, i mozziconi dovranno essere buttati tassativamente in appositi recipienti, quindi divieti anche di falò sulla spiaggia, lo so, così romantici ma così anche pericolosi, quindi bisogna stare particolarmente attenti. Alcuni lidi hanno anche

chiuso, diciamo, l'accesso notturno alla spiaggia, garantendo la possibilità magari di muoversi sulla battigia, però insomma per motivi di sicurezza comprensibili è stato deciso in questo modo. Subito Seal con la sua Future Love Paradise.

0: La voce è quella di Seal, la sua Future Love Paradise. Questa è l'estate di Radio Monte Carlo.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
4: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
5: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
4: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
6: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
7: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
6: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
7: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto
8: è possibile. Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
9: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
10: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
11: Eh già. E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
12: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
13: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che...

Fare bene ed emozionarsi con la poesia, la grande poesia di Fabio Concato, la sua Fiore di Maggio alle 10.26 qui su Radio Monte Carlo. Si parla molto d'estate, di viaggi impegnativi, viaggi anche un po' avventurosi, come può essere un viaggio lungo da fare tra amici, in coppia, in famiglia, ma ci sono anche viaggi un pochino avventurosi proprio come cifra distintiva del viaggio. Due ragazzi molto giovani di Bolzano sono partiti a bordo di una Panda del 99 e parteciperanno poi al Mongol Rally, quindi diretti verso la Mongolia. Sono partiti dall'Italia, percorreranno 20.000 chilometri fino al paese asiatico. Loro si chiamano Alessandro e Mirko, 21 e 19 anni, hanno deciso a gennaio di partecipare e di viversi questa avventura. Non mancano gli imprevisti, auto smontata, benzina che non si trova. L'esperienza però sembra essere impagabile. Ovviamente ci sono anche delle notti particolari trascorse così in rifugi e situazioni abbastanza improbabili che certamente loro stessi ricorderanno e magari racconteranno. Questa poi è la cosa più importante, quindi attendiamo il resoconto. Vivetevi intensamente questa avventura, ragazzi. Subito Charlie Puth, questa è la sua Attention.

The Wave Jungle, questa Radio Monte Carlo, 10.34, l'ora giusta per una merenda, ma non è detto che debba essere necessariamente dolce. C'è una ricerca che in rete è, come dire, cresciuta moltissimo in questi ultimi tempi ed è panino al pomodoro. Le ricerche sono cresciute del 5.000% sia rispetto a giugno sia rispetto allo scorso anno, quindi l'evoluzione, l'hanno definita così, di un classico che diventa veramente un trend stagionale. Quindi sappiamo che questo è anche il momento in cui i pomodori sono più buoni, più saporiti, ne abbiamo tantissime varietà, e pane e pomodoro con olio buono, pochino di sale, mamma che bontà, magari anche una strofinatina d'aglio, ecco, tanto così per essere precisi, e la merenda è fatta anche a quest'ora. Subito Rosario qui su Radio Monte Carlo.

Saluto a Lili che ci ascolta da Barcellona e certamente apprezza come noi o forse più di noi anche questa canzone di Rosario. Como quieres que te quiera? E questa è Radio Monte Carlo.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
3: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
2: Brava Samira!
3: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
2: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
3: Riso Flora, non scuoce mai.
4: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
5: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
6: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
7: Io penso a te ogni giorno.
8: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto. Tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione, stessa passione.
9: Ho fatto un sogno.

La voce è quella di Céline Dion, la sua That's the Way It Is. Questa è Radio Monte Carlo. In questa estate che stiamo vivendo insieme, alle 10.46 giovedì mattina, abbiamo parlato di questa bella merenda che qualcuno sta già traducendo poi in una merenda reale, ovvero pane e pomodoro, ricercatissima in rete, una ricetta di una semplicità incredibile, ma con la bontà della materia prima e la maturazione poi dei tanti pomodori che crescono meravigliosamente in Italia in questo momento dell'anno, la merenda sopraffina è garantita. Devo salutare Francesco che ha mandato un messaggio molto bello dalla Puglia al 342-4141-762 dicendo: hai citato una cosa molto vera e molto giusta, è stato più che una merenda, è stato un nutrimento vero e proprio che ha cresciuto il pane e pomodoro intere generazioni di pugliesi. E quindi insomma citiamo davvero la semplicità e la storicità di un abbinamento che racconta appunto di terra, di fatica, di lavoro, impegno, di famiglia, e quanto è buono semplicemente con un giro d'olio buonissimo, con un po' di origano come dici tu, o con qualcosa che renda davvero speciale questa merenda così italiana, così buona e con tanta storia davvero e tanta semplicità da trasferire e raccontare. Subito Somber con la sua Potential.

Zig Marley con la sua Tomorrow People. Quanto sole, quanta speranza, quanta energia in questa canzone riascoltata qui su Radio Monte Carlo. Tanto sole, tanta bellezza anche in tutte le foto che state mandando di friselle con il pomodoro, di pane pomodoro insieme alla burrata, tanti salentini doc che scrivono al 342 41 41 762. Abbiamo parlato della semplicità di questa merenda assolutamente storica che ha nutrito poi anche tanti pugliesi e tante persone del sud Italia, dove i pomodori sono meravigliosi per tantissimo tempo, e rimane poi un ricordo assolutamente affettuoso e indelebile un po' dei tempi che furono. È un'ottima idea pranzo per chi ancora non sa che preparare.

0: Still Loving You per Tom Robinson, questa Radio Monte Carlo, ultima canzone per quanto riguarda me, ma ci risentiamo domattina a partire dalle 7 per un'altra bella mattinata ricca di buona musica e di tante notizie naturalmente. Grazie a tutti voi, grazie a Giulio Corbelli per la regia, Claudia De Rio in redazione, tra poco Giancarlo Cattaneo che saluto e abbraccio forte e me lo bacio pure, e tra poco l'informazione, Breaking News e TGcom 24. Un bacio da Chiara Lorenzutti, a domani.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
10: L'ora esatta con...
11: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
12: Radio Monte Carlo, sono le ore 11.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, Breaking News.
13: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. Dopo l'accordo Iran-Oman su Hormuz si attende ora la riapertura dello stretto. Teheran dice presto una dichiarazione congiunta se non si intromettono parti terze. Dagli Stati Uniti J.D. Vance definisce il processo di pace irregolare e complesso. Una petroliera segnala esplosioni proprio a Hormuz. Il conflitto russo-ucraino va avanti. Zelensky conferma che Kiev ha attaccato raffinerie russe nonché navi della cosiddetta flotta fantasma. Blackout in 5 regioni dell'Ucraina per gli attacchi delle forze di Mosca. Dall'Italia con la bagarra alla Camera dei Deputati dopo il no all'uso delle chat in ordine alla vicenda del Mastro Carocci, bocciata a scrutinio segreto dall'Aula la richiesta dei PM di Roma. Opposizioni sulle barricate, protestano PD, AVS e 5 Stelle. In Umbria il Papa in visita oggi a Assisi ricorda che da San Francesco i cristiani devono apprendere che la radicalità evangelica è l'opposto del fondamentalismo, non rende ciechi e violenti, ha detto il pontefice, ma sensibili, attenti e umili e accoglienti verso tutti. Salgono a 7 le vittime dell'incidente stradale lungo la Terni Rieti, morto il 58enne residente nel Lazio ricoverato in terapia intensiva a Perugia. Domani sarà lutto cittadino a Massa in concomitanza con le esequie di Graziella Baldini e Paolo Cosci, morti nell'incidente. Oggi il caldo sull'Italia raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso su altrettante monitorate, numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
15: E a noi che aspettiamo?
14: Congratulazioni!
15: A degustarci il cocomero!
14: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco, con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Siamo innamorati da circa 40 anni di questa artista, del suo stile musicale, non soltanto. Sade, never as good as the first time. Questa è Radio Monte Carlo, un bacio enorme a Chiara Lorenzutti, e certo che ti bacio pure io, Chiaretta, che ritroveremo domani a partire dalle 7 del mattino. Chiaretta mi ha fatto venire una fame, perché ha parlato di pane e pomodoro nella parte finale della trasmissione. Va bene, buongiorno da parte mia. Io sono Giancarlo Cattaneo, ho il compito di accompagnarvi nelle ore più calde di questo giovedì 6 di agosto, da questo momento e fino alle 3 del pomeriggio. Saluto e ringrazio da subito Davide Ippolito, che è in regia, Claudia De Riu, che è in redazione. Da qui alle 3, come sempre, grande musica, la grande musica di Radio Monte Carlo, un bel po' di notizie dell'ultima ora, e purtroppo devo aprire proprio con la scomparsa di Francesco Guccini. A 86 anni, proprio qualche istante fa. A definirlo cantautore decisamente riduttivo, perché è stato occupato anche per il teatro, è stato anche un attore, autore di colonne sonore, si è occupato di fumetti, di lessicologia, di etimologia, per cui veramente una grande figura fra quelle più rappresentative e popolari proprio tra i cantautori italiani. E purtroppo è andato via pochi istanti fa, come detto, Francesco Guccini all'età di 86 anni. Andiamo indietro nel tempo per ascoltare la versione di The Boy from Ipanema di Peggy Lee.

Buon giovedì 6 agosto, 11 e 13 minuti, John Legend con All of Me, appena ascoltato qui nella mattina di Radio Monte Carlo. John Legend di recente in Italia, noi di Radio Monte Carlo l'abbiamo anche accompagnato nei suoi concerti, adesso si appresta ad andare in Sudafrica perché lui interpreterà Harry Belafonte in un nuovo film dedicato ovviamente al musicista. Le riprese di questo The Road Home sono già iniziate, quindi si stanno svolgendo in Sudafrica. Immagino che per questo lungometraggio John Legend arriverà proprio a breve, perché poi è stato avvistato anche in vacanza nel nostro paese. Invece, velocemente, per quanto concerne il brano di Peggy Lee, la versione che abbiamo ascoltato poco fa, stavo leggendo che lei, quando fu ospite negli anni 60 in un programma televisivo, il conduttore del programma le chiese di cantare due volte quella versione proprio del brano che abbiamo ascoltato, perché era bellissima anche la sua versione ovviamente, e quindi stavo pensando proprio ai brani che magari riascolteremo più volte anche alla radio. Io quante volte dico, per esempio il mio regista Davide Ippolito, Ippolito è terminato, rimettimelo in onda. Non si può fare, però tra i brani che riascolterei più e più volte c'è anche questo.

0: Ma la meraviglia di questo suono della fine degli anni Ottanta, quanto li ho amati, i Pasadenas su Radio Monte Carlo con la loro Riding on a Train.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
6: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
5: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
6: Con riso Flora bella insalata. Tonno, olive e capperi. Assaggia.
5: È buonissima.
6: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
5: E per risotti cremosi?
6: Anche con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
7: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
8: Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti. E croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
10: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
11: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
12: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
13: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti. Anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Grande musica di Radio Monte Carlo con Sister Sledge, He's the Greatest Dancer dalla fine degli anni 70. I vostri messaggi invece al 342-4141-762. Ritrovo, ed è un piacere, Claudia da Taranto, che seguì a Grottaglie anni fa un mio spettacolo dal vivo ed è bello ritrovarvi. Ritrovo anche Vincenzo da Modena, buongiorno anche a te. Lui esprime enorme dispiacere per la scomparsa di Francesco Guccini, con cui abbiamo aperto oggi. Allora, i vostri messaggi, abbiamo tempo e modo per salutarvi. Però ovviamente parliamo della spiaggia. Ho trovato questa notizia che riguarda la solita, il Galateo da spiaggia. In realtà poi la mia considerazione è banalissima, è che in città avviene la stessa cosa. Vi faccio un esempio pratico: in metropolitana tutti quanti con sto telefonino. Sarà che, non lo so, sarà il caldo, ma io sono diventato un po' più intollerante. La spiaggia non è una discoteca, ma aggiungo anche la metropolitana, perché dovresti ascoltare, amico o amica, la musica con gli auricolari, comunque sia almeno a basso volume. Utilizza ste cuffie che le hanno inventate, e non è che uno debba acquistare chissà quale ultimo modello e spendere chissà quanto. In spiaggia, torniamo lì, non bisogna invadere le corsie di passaggio con borse, giochi e sdraio. Invece in città avviene sul marciapiede che trovi, che ne so, quel gruppo di persone che si ferma e non ti lascia neanche passare, e tu dici: ma scusa, ma mi vedi che devo passare? Vabbè. Non fotografare o filmare in spiaggia persone senza consenso, oltre ai vari divieti poi di non gettare le cicche di sigaretta o i tuoi rifiuti in spiaggia, poi qualcuno le dovrà raccogliere al posto tuo, no?

Malika Ayane su Radio Monte Carlo, che abbraccia quest'estate con questo singolo Una possibilità, e poi la seguiremo in tour a novembre nei teatri. Siamo molto contenti ovviamente di essere partner di questa bravissima artista italiana. Lori scrive: ma non è vietato fumare in spiaggia? E non dappertutto, cara Lori, proprio testimonianza personale. Salutiamo anche MB che ci scrive da Napoli, ha inviato anche uno scatto: il mare lo vedo solo dalla finestra del mio ufficio, dove ovviamente tutti sono obbligati, tra virgolette aggiunge lui, ad ascoltare Radio Monte Carlo, e siamo molto contenti anche di questo. I vostri messaggi al 342 41 41 762. Abbiamo un bel po' di notizie di cui a breve vi parleremo, tra queste anche una festa, c'è un po' di polemica, una festa che avviene in Campania, tra poco ne parliamo.

0: 80 More Than This. Volevo salutare e ringraziare l'amica che con un messaggio vocale ci informa di una situazione relativa al traffico in A7 Milano-Genova, 5 km di coda dopo Casei-Gerola, tutti fermi sotto il sole. Quindi grazie anche dei vostri aggiornamenti al 342-4141-762.
1: Porta sempre con te Radio Monte Carlo e scopri le playlist, le news e le interviste. Ascolta i podcast e le oltre 20 web radio. E grazie al servizio Sveglia puoi iniziare la tua giornata con la musica di gran classe. Scarica la nostra app ed entra nel mondo esclusivo di Radio Monte Carlo.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
4: Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Questa settimana da Aldi tante offerte, come petto di pollo a fette XXL da 650 grammi, 100% carne italiana, a 4,49€, e melone liscio mantovano IGP a 1,99€ al chilo. Tutta la qualità che cerchi con la convenienza di Aldi. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
6: Allora ha deciso, montagna.
7: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
6: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
7: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
6: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
7: Mi hai convinto, prenotiamo.
8: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
9: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
10: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su Iliad.it.

Listen to Your Heart, il brano dei Roxette qui su Radio Monte Carlo in quest'estate, ma come sempre ci sono tantissime feste in tanti paesi lungo tutta la penisola, e in Campania, nella città di Campagna, siamo in provincia di Salerno, c'è un'antica festa tradizionale fino al 23 di agosto, si intitola Akien, cioè che letteralmente tradotta è la piena. In buona sostanza è un evento estivo molto molto acclamato. L'acqua del fiume Tenza scorre lungo le vie del centro e si passeggia e ci si prende a secchiate con i gavettoni sostanzialmente, quindi è divertente, poi c'è anche musica, ci sono un sacco di eventi. Chiaramente alcuni hanno detto, ma scusate, con la siccità che c'è e le problematiche che ci sono gravi conseguenze, l'agricoltura è in crisi, è uno spreco vergognoso. Fanno sapere invece che di acqua non ne sprecano neanche un goccio, perché l'acqua scorre in città per 350 metri ma poi torna nel fiume tramite un tombino che ha addirittura un filtro di ferro per trattenere la plastica e i residui, insomma, che incontra lungo il viaggio. Quindi il paese viene allagato, fanno un sacco di gavettoni, si divertono, però la polemica, insomma, c'è e ve l'abbiamo anche raccontata. Fino al 23 di agosto a Campagna, provincia di Salerno, a Chiena, cioè la piena.

Anche i Negrita nella mattina di Radio Monte Carlo, con rotolando verso sud, verso nord, insomma c'è traffico e vi daremo conto poi anche dei tanti aggiornamenti, però soprattutto per chi è nel traffico magari in questo momento, per chi è riuscito a partire un po' prima rispetto al fine settimana che oramai insomma si avvicina, l'energia, diciamo, il suono, l'armonia dei Kings of Convenience qualcosina potrebbe anche fare. Li riascoltiamo con Miss Fred.

0: La leggerezza dei Fairground Attraction con Perfect qui su Radio Monte Carlo, grati di accompagnarvi anche in questo giovedì 6 di agosto. Un abbraccio a Roberto, già alle prese con i fornelli, e un buongiorno anche a Marica. I vostri messaggi al 342-4141-762, ma adesso ascoltiamo insieme il TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 12.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buongiorno da Giancarlo Bastianelli. In primo piano il lutto che ha colpito il mondo della musica con la morte a Pavana sull'Appennino pistoiese di Francesco Guccini. Il cantautore aveva 86 anni. I funerali si terranno nei prossimi giorni per volere della famiglia in forma strettamente privata. Per permettere a chi ha amato Guccini di ricordarlo, sarà organizzata una cerimonia commemorativa a settembre. Medio Oriente, l'Iran afferma che al momento sta negoziando su Hormuz solo con l'Oman e in forma strettamente bilaterale, quindi non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Cambiamo argomento. Bagno di folla oggi ad Assisi per Papa Leone XIV. Il pontefice ha affermato che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. A Santa Maria degli Angeli, incontro tra il Papa e i giovani. Un omicidio avvenuto nel carcere di Prato dopo una colluttazione in cella fra reclusi. Trovato ucciso in una camera di sicurezza un detenuto 32enne della Nigeria, la procura della città toscana indaga per omicidio preterintenzionale. L'antitrust ha multato per oltre 2 milioni e mezzo di euro tre società di bike sharing e affitto di monopattini, sanzione comminata alle tre aziende per aver ostacolato la fruizione dei pacchetti di corse gratuite riservati agli abbonati al trasporto pubblico locale di Roma. Economia, la BCE afferma che di fronte a un'incertezza elevata l'impatto dell'inflazione sullo shock energetico deve ancora manifestarsi appieno sui tassi di interesse. L'Eurotower ribadisce che non intende vincolarsi a un particolare percorso. Queste le breaking news di TGCOM 24.
5: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

Or Wind and Fire Fantasy, perché quando il mondo è duro, quando è un po' ingiusto, c'è un posto in cui possiamo evadere, quasi fuggire della nostra fantasia. Fantasy qui su Radio Monte Carlo, mezzogiorno e 7 minuti, ancora un buongiorno da parte mia. Sono Giancarlo Cattaneo, c'è Davidino, Davide Ippolito che è in regia con voi fino alle 3 del pomeriggio. E allora, magari non la penseranno allo stesso modo gli amici che sono nel traffico, quindi non riescono a evadere neanche con la fantasia, mi rendo conto, però anche per questo volevo parlare un po' di tramonto, dare spazio all'immaginazione, il sole che scende verso l'orizzonte, che riesce a cambiare ogni volta il modo in cui il mare si presenta. C'è una notizia che ci dice che, questo lo sappiamo, non esistono mai due tramonti identici, ma ci sono dei luoghi dove i tramonti sono un po' più belli. E allora vi segnalo, ma sicuramente avrete anche il vostro, anzi, se avete un tramonto del cuore, 342-4141-762, quello che proprio vi è rimasto, una fotografia proprio nella vostra mente, la spiaggia di Citara a Forio, Ischia, uno dei casi più chiari in cui il sole cala davanti alla spiaggia senza schermature della costa. In Sardegna invece la spiaggia Le Bombarde, la baia San Margherita in Sicilia con un affaccio diretto sul golfo e una luce che si riflette sulle acque cristalline, e la Calabria a Tropea, le spiagge di Marina dell'Isola e della Rotonda. Ma queste sono soltanto alcune segnalazioni. Se avete la vostra, Radio Monte Carlo vi ascolta, anche semplicemente con un messaggio.

Si intitola Figlio di un re, questo brano di Cesare Cremonini, riascoltato su Radio Monte Carlo. Cremonini, che ho visto in una storia di Instagram indossare la maglietta del Napoli per il centenario. Forza Napoli sempre! Quanti messaggi al 342-4141-762? Vi ho chiesto il tramonto, abbiamo parlato di tramonti. Allora, in tanti segnalano il Golfo di Baratti in provincia di Livorno. Patrizia da Milano invece, e sono d'accordo perché l'ho visto semplicemente, il tramonto a Lampedusa, meraviglioso. Alberto, che si è trasferito oramai da anni in Sardegna, segnala invece la spiaggia del Lido di Alghero. Camillo da Bologna, che ci ascolta sempre perché lavora molto in auto, quindi gira. Negril, Giamaica, lì non ci sono ancora stato, e non è l'unico a aver segnalato questo tramonto, chissà.

0: È proprio il caso di dire che la musica su Radio Monte Carlo non tramonta mai. Dagli anni 80 Level 42 con Something About You.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
2: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
3: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
4: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, portabici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
11: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.

0: Affittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova edizione.

Eleganza, competenza, grande musica, Radio Monte Carlo, Al Jarreau, la sua Morning, che mi ricorda sempre un brano di Pino Daniele, perché ha lo stesso giro. Il brano si intitola A Testa in Giù. A Testa in Giù, un brano bellissimo di Pino Daniele, datelo a riscoprire perché ha veramente lo stesso giro. Saluto chi ha inviato un video a proposito di tramonti, Punta San Vigilio sul lago di Garda. Guardate che ha dei colori, io non credo che sia stato ritoccato questo video con filtri vari, ma ve lo descrivo, è meraviglioso, veramente molto molto bello. Invece, altra questione riguarda la psicologia comportamentale, che conferma che l'abbondanza di alternative genera indecisione e insoddisfazione. Mia mamma diceva sempre, se tu non scegli ci sarà sempre qualcuno che sceglierà al posto tuo, e aveva assolutamente ragione, mi ha insegnato tante cose, però all'epoca non è che avessimo chissà quali opzioni e quante opzioni. Oggi invece viviamo circondati da opzioni, prendo questo paio di jeans, guardo la serie televisiva giusta, l'anima deve essere l'anima gemella, e c'è il paradosso della scelta che ci dice proprio questo: più possibilità, meno soddisfazione. Ciò non significa che uno debba vivere di stenti e privazioni, però bisognerebbe creare una routine, così i benefici arrivano, decidere diventa più facile, aumenta la soddisfazione e guadagniamo anche tempo vero nella giornata.

sempre amato la voce di Angie Stone qui su Radio Monte Carlo con Wish I Didn't Miss You, perché ho sempre amato, andate anche in questo caso a ripescare l'originale di questo brano, che è degli OJ's degli anni 70 e si intitola Backstabbers. Io sono di parte perché è un po' la musica che ascolto. Allora, siamo entrati in un, io e Davide Ippolito, in un discorso, quello delle scelte: se non scegli c'è qualcuno che sceglie al posto tuo, ma scegliere non è facile. Sì, però se hai una scelta infinita è sempre complicato, è ancora più complicato, ma la vita è difficile. Sai dove c'era la vera sorpresa? Quando io, e non voglio fare l'anziano quale sono, quando andavo a acquistare finalmente, dopo aver accumulato due soldini, un LP, e lo mettevo la puntina, no? sul piatto, e scoprivo un brano dopo l'altro che cosa avesse creato l'autore. Lì c'era la vera sorpresa. Ricordo proprio perfettamente le mie sorprese all'ascolto di un album, era l'88 più o meno, di Terence Trent D'Arby, Introducing the Hardline According to. Vabbè, altri discorsi. Radio Monte Carlo, la musica non si ferma. Mamma mia, come filosofeggio oggi. Phil Collins.

0: come Sofia e Lavinia, gemelle quindicenni che sono in viaggio da Bari a Poznan, vacanze finite, e sono scortate da papà Michele, che immagino sia alla guida, ascoltando Radio Monte Carlo.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su, 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.

0: Amiconviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da Amiconviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
3: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: La serie che hai amato su Canale 5, ora la amerai su Mediaset Infinity.
5: Mi racconti qualcosa della mamma?
4: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

È la canzone perfetta perché è sospesa, perché è magica proprio dalle prime note. I Fleetwood Mac con Everywhere, un brano scritto da Christine McVie che va dritta al punto, no? È una canzone che parla di innamoramento, l'euforia proprio. Non è melensa, perché dice I wanna be with you everywhere, voglio essere con te ovunque, dappertutto. Un po' come quando sei innamorato, innamorata, e gli amici ti dicono ma perché ti comporti così, non ti capiamo più. Oh, sono innamorato e cerco di vivere appieno tutto il mio amore.

Tranquilli che è la radio giusta, è Radio Monte Carlo, e che il nostro Marco Fullone dell'ufficio musica ha detto: no, guarda, li stai facendo addormentare questi poveri ascoltatori, già li tieni in ostaggio 4 ore, allora ti metto Nadia e Enrique Iglesias, così si riprendono un po'. Tired of being sorry, questo è il titolo del brano appena ascoltato. Va bene, arrivano mal di testa, gola che brucia e stanchezza quando andiamo in vacanza. Quante volte vi sarà successo di dire: io adesso stacco, e poi il giorno dopo c'hai già, che ne so, 38 di febbre, la malattia da tempo libero. Guarda che non è un caso, quando ti rilassi lo scudo cala, il sistema immunitario si ricalibra, i disturbi affiorano. È matematico, non avviene a tutti ma spesso avviene. Cambiano sonno e ritmi, la dieta altera il microbiota e le difese. Allora ci consigliano velocemente di fare un passaggio graduale, 1 o 2 giorni di limbo tra lavoro e ferie, che poi uno dice: sì, ma io ho già una settimana solo, se già devo stare 2 mesi e poi partire, praticamente faccio prima a non partire. Tum, tum.

0: live from New York City, The Manhattan Transfer su Radio Monte Carlo, pronti ad ascoltare insieme il TG Com 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 13.
1: Radio Monte Carlo, TG Com 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. La visita del Papa in Umbria, Leone XIV, ha detto che occorre la pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. La sua presenza è per noi molto più di una visita e un abbraccio che ci raggiunge personalmente, ha detto rivolto al pontefice un ragazzo che ha parlato in rappresentanza dei giovani presenti al termine della messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli ad Assisi. Medio Oriente, l'Iran dice che su Hormuz le trattative avvengono in forma bilaterale solo con l'Oman, non con gli Stati Uniti. L'affermazione di Washington secondo cui sono in corso negoziati con l'Iran, dice Teheran, è falsa. Donald Trump aveva parlato nelle ultime ore di ottimi colloqui con l'Iran. Almeno 300 bambini sarebbero stati uccisi a Gaza nei 300 giorni trascorsi dall'annuncio del cessate il fuoco nell'ottobre 2025, è quanto ha detto Edouard Begbeder, direttore regionale dell'UNICEF per il Medio Oriente e il Nord Africa. Le famiglie sono ammassate in circa un terzo della striscia di Gaza. Torniamo in Italia, 100 migranti sono sbarcati oggi a Lampedusa dopo che le motovedette di Frontex e della Guardia Costiera hanno soccorso due gommoni e un barchino di 7 metri, due migranti sottoposti a controlli medici, tutti gli altri sono stati accompagnati all'hotspot dell'isola. Il lutto nella musica, questa mattina a Pavana si è spento a 86 anni Francesco Guccini, lo ha reso noto la famiglia sottolineando che le esequie del cantautore si svolgeranno nei prossimi giorni e in forma strettamente privata. Queste le breaking news di TG Com 24.

Nel 1990 George Michael ci regalò anche questa Cowboys and Angels e questa è Radio Monte Carlo. Ancora buongiorno, 13 e 7 minuti con me Giancarlo Cattaneo ad accompagnarvi fino alle 3 del pomeriggio con un bel caldo. Io l'ho detto, faccio le ore più calde della giornata, ma poi dalle 3, e farà ancora caldo, arriverà con un bel po' di refrigerio il mio amico e collega Andrea Munari che vi accompagnerà fino alle 19. Sono invece io accompagnato da Davide Ippolito che è in regia e da voi soprattutto al 342 41 41 762 con tutti i vostri messaggi. Abbiamo aperto oggi la trasmissione purtroppo con la scomparsa di Francesco Guccini, di cui abbiamo parlato proprio in apertura perché era arrivata in quei secondi, in quegli istanti, scomparso a 86 anni. Ci sono tantissime testimonianze, tra queste quella della trattoria dove quando era a Bologna Francesco Guccini andava spesso a mangiare Vito, e la testimonianza è: la cosa più bella è che lui entrava e raccoglieva quattro generazioni, dalla ragazzina di 14 anni alla nonna, non si è mai sottratto, faceva sedere la gente a mangiare con lui e spesso c'erano delle serate molto particolari in cui era presente anche un altro grande che è Lucio Dalla, e quindi grandissimi ricordi. Andremo avanti con la musica di Radio Monte Carlo e con altre notizie che poi arrivano dell'ultima ora per informarvi, ma sempre con leggerezza, e con leggerezza arriva anche Rosaline con la sua Snap. It's forever.

myself on.

My Name, il brano di Alicia Keys, la sua voce qui su Radio Monte Carlo. I tanti messaggi al 342-4141-762. Massimo, grazie, mi ha inviato un messaggio molto molto bello, apprezzo tantissimo, ma sono molto contento di farvi compagnia in questa estate del 2026 per 4 ore dalle 11 alle 3, beh fino a domani, poi anch'io un po' di vacanzina, ecco, sto a casa, e l'ultima settimana poi ci sentiremo in quello che è l'orario che sta attualmente facendo il nostro Andrea Munari, per cui dalle 3 del pomeriggio e fino al tramonto, fino alle 19. Tra non molto invece, visto che abbiamo

Parlato di tramonti più belli, voglio parlarvi anche del mercato italiano più bello. Dicono sia quello, se avete poi idee al riguardo, vi piace assai un mercato, fatemelo sapere al 342-4141-762. La musica non si ferma mai, qui su Radio Monte Carlo arrivano i Tears for Fears con Break It Down Again.

0: Tears for Fears su Radio Monte Carlo. Qualche istante sarà con noi anche Marvin Gaye.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.
4: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
5: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
6: Avremmo potuto scegliere una canzone famosa, ma per dirti che da Aldi trovi mozzarella da 125 grammi a soli 79 centesimi e riso arborio da un chilo, 100% italiano, a €2,49, ci basta il nostro suono preferito. Il ritmo della convenienza con prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
7: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
8: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
7: Brava Samira!
8: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
7: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
8: Riso Flora, non scuoce mai.
9: Benvenuto da Roadhouse, desidera?
10: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
9: Arriva subito.
11: Da Roadhouse, la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi, ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
12: Io penso a te ogni giorno.
13: Coppa Italia Frecciarossa, da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa, nuova

La seconda metà degli anni 70, Marvin Gaye, Got to Give It Up, questa è la part one perché poi il brano dura veramente un'infinità ed era il periodo in cui l'etichetta discografica, la Motown, stava un po' dando pressione ai propri artisti, tra questi anche Marvin Gaye, perché imperversava la disco music e allora bisognava fare dei brani che potessero essere anche ballabili, quindi fruibili sulla pista da ballo. E allora Marvin Gaye cercò di fare una sorta di parodia di quel genere musicale, non essendo lui molto avvezzo, e creò anche questo brano riascoltato qui su Radio Monte Carlo. Allora c'è Umberto che mi ha scritto: il mercato più bello sicuramente è il nostro ad Antignano, nel cuore del Vomero, siamo a Napoli. Umberto di Napoli, perché poco fa ho accennato alla notizia, sembra però che invece il mercato più bello in Italia sia a Palermo, ovvero Ballarò, uno dei luoghi più intensi del centro, attraversato ogni giorno da residenti, viaggiatori, tantissimi turisti ovviamente, e anche venditori che animano le strade con le abbagnate, correggetemi se sbaglio, ovvero i richiami cantati usati per attirare i clienti. È un intreccio di suoni e profumi che piace veramente tanto. Poi è chiaro che con l'avvento dei social, soprattutto di Instagram, il tutto è diventato ancora più folcloristico e gode di una certa pubblicità anche a livello mondiale. Se avete altri mercati, 342 41 41 762.

Un po' di freschezza portata dalla musica di Bungaro su Radio Monte Carlo Brisa Morena, 13:35 minuti in questo istante. Volevo salutare, aspetta, Roberto da Pescara, ma palermitano di madre e padre, che in merito alla notizia data poco fa, il mercato più bello, Ballarò, lui scrive: sempre a Palermo, il mercato del capo, molto meno turistico ovviamente di Ballarò, ma più verace. Il modo di gridare tipico dei venditori siciliani si chiama abbagnare, credo sia così, e deriva dal tedesco banduo, ovvero bando, il banditore che chiaramente cerca di attrarre e attirare l'attenzione dei passanti. Molto bello questo messaggio, grazie. 342 41 41 762. Duran Duran.

0: C'è chi ha scritto: Bungaro, Simon Le Bon e Lenny Kravitz ascoltati in spiaggia sono un'altra cosa. Buon lavoro e grazie Mike al 342 4141 762.
1: Le più belle canzoni dell'estate le ascolti solo su Radio Monte Carlo Summer. Sunshine, sunshine, lasciati emozionare. Ascolta Radio Monte Carlo Summer.
2: Radio Monte Carlo Summer
1: è disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
9: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
10: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
11: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
12: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
13: Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
14: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
15: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
16: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
17: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
18: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
19: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: With you, qui nella mattina, anzi pomeriggio di Radio Monte Carlo, sono quasi le due, per cui noi siamo in diretta e lo siamo per voi fino alle tre. Volevo salutare e ringraziare i Vigili del Fuoco che fanno un lavoro clamoroso in questa parte dell'anno e non soltanto in tutto l'anno, ma soprattutto segnalare che in queste ultime ore è apparso un video con un vigile del fuoco che sperimenta la nuova Polo d'ordinanza appena estratta dalla confezione. Ebbene, questa Polo si strappa semplicemente versando sopra un goccio d'acqua, quindi bastano poche gocce versate da una bottiglietta per farla sfilacciare questa Polo e dividere in due al minimo tocco. È ovvio che vadano equipaggiati bene, quindi adesso c'è una sezione che sta indagando perché non si capisce se l'episodio sia riconducibile al capo che è difettoso, a un lotto compromesso, oppure proprio un problema strutturale nei controlli di qualità della fornitura delle nuove Polo d'ordinanza dei Vigili del Fuoco, che siccome fanno un lavoro clamoroso come tutte le forze dell'ordine in generale, tutti i corpi, dotiamole ovviamente di maggiore sicurezza.
1: Encore un dimanche qui s'achève.

0: Quanta energia, Kid Creel, le sue Coconuts con My Male Curiosity, subito il TGCOM 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 14.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Lutto nella musica, morto a 86 anni Francesco Guccini, tra i più noti cantautori italiani. I funerali si terranno per volontà della famiglia in forma strettamente privata nei prossimi giorni. Alla Camera, applauso in ricordo del cantautore. La leader del PD Schlein dice: Guccini sempre dalla parte degli ultimi. Medio Oriente, l'Iran dice che non sta negoziando con gli Stati Uniti per la riapertura dello stretto di Hormuz. Secondo Teheran, i colloqui bilaterali sono in corso solo con l'Oman. L'Iran bolla intanto come falsa la notizia dei trattative con gli Stati Uniti. Assisi, il Papa ha incontrato i giovani celebrando la messa nella Basilica di Santa Maria degli Angeli. Il pontefice afferma che occorre la pace nelle società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità. La visita per l'ottavo centenario della morte di San Francesco, patrono d'Italia. Il clima oggi caldo sull'Italia, che raggiunge il suo apice con 27 città da bollino rosso, numero più alto registrato dall'inizio dell'estate. Domani le città in allerta rossa scenderanno a 26, con Bolzano che tornerà al bollino giallo. Abruzzo, arrestato con l'accusa di omicidio volontario il 25enne che ieri sera ha ucciso a martellate la nonna in casa Altino, comune in provincia di Chieti. Era stato fermato dai carabinieri subito dopo il fatto. Chiudiamo con l'economia. Secondo l'Istat, la produzione industriale del paese è in calo a giugno con l'1% in meno rispetto a maggio, una flessione pari allo 0,6% su base annua. Nella media del secondo trimestre, crescita della produzione dello 0,4% rispetto al primo trimestre 2026. Queste le breaking news di TGCOM 24.
3: Radio Italiana del Principato di Monaco.

Quanti amori tenuti a battesimo dal movimento New Romantic, Spandau Ballet con True su Radio Monte Carlo, le 2:07 minuti, ancora ben ritrovati. Volevo salutare Giorgia che mi ha inviato un messaggio vocale in cui dice: finalmente riesco ad ascoltare Giancarlo Cattaneo, di cui mi parla tanto il mio papà. Quindi adesso vorrei sapere chi è il tuo papà, cara Giorgia. Buone ferie, spero di non deludere se è la prima volta che ci ascolti e mi ascolti. Saluto anche Max, saluto anche Anna, abbiamo parlato di Vigili del Fuoco, lei scrive da Valmadrera, Lecco, e scrive proprio così: un plauso ai Vigili del Fuoco che stanno cercando da 2 giorni di spegnere l'incendio sul Monte Moregallo sopra casa mia. E ne abbiamo parlato poco fa, parlando appunto della nuova polo d'ordinanza che in un video pubblicato qualche ora fa proprio online sembra, come dire, sciogliersi, veramente non trovo un altro termine, sicuramente sfaldarsi, ecco, mettiamola così, semplicemente intingendola nell'acqua, ma proprio 2 gocce d'acqua e già. Quindi abbiamo cercato un po' di tutela, parlando anche di questa notizia, tutela per i nostri amici Vigili del Fuoco. Come detto nei giorni scorsi, arriverà ad agosto l'album postumo di Prince, anticipato anche da questa nuova canzone, si intitola Stone.

Noemi su Radio Monte Carlo con la sua briciole, un saluto, andiamo all'estero, a Parigi c'è Anthony, gli diamo un po' di motivazione visto che sta lavorando e poi salutiamo invece un amico in vacanza, pensionato a Oslo, così si definisce, ha inviato uno scatto molto carino, è in compagnia di Eva, norvegese doc. Tanti messaggi al 342 41 41 762, buona estate, buone vacanze se siete già in vacanza con Radio Monte Carlo. Allora, ieri abbiamo parlato della benzina annacquata. Oggi di quest'altra notizia che sto per darvi, la mia premessa è che io non credo solo in un mondo di furbetti, però è chiaro che ci sono. Alcuni ristoranti si danno la mancia da soli. Leggo questo titolo e dico: ma che? In alcuni ristoranti c'è una denuncia, soprattutto a Forte dei Marmi è arrivata questa denuncia da lì. In alcuni ristoranti, dicevo, compaiono sullo scontrino voci di contributo volontario inserite in automatico come mancia, senza richiesta esplicita al cliente. Allora, facciamo chiarezza, perché il codice del consumo è molto chiaro: nessun costo può essere addebitato senza consenso esplicito da parte del cliente. Lo schema silenzio assenso, quindi ti addebito a meno che non protesti, praticamente non esiste, anzi è illegale. Cosa fare? Bisogna controllare sempre lo scontrino e se doveste trovare contributo volontario o simili potreste chiedere di rimuoverlo se non fosse chiaramente tra i vostri desideri, perché la mancia deve essere una scelta libera e consapevole, mi raccomando, questo è giusto per fare chiarezza. Esistono, non saranno tanti, però purtroppo

0: giorno personalmente adolescente, avevo 13 anni, studiavo a casa di Alexandre, un mio amico delle scuole medie, e ascoltavamo al pomeriggio o Peter Gabriel oppure l'album intero di Madonna, True Blue.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
3: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
2: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
3: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Quello che ami è... forse amerai anche... se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami.

con Hey 19, 14:28 minuti. Questa mattina abbiamo salutato gli amici che purtroppo erano in coda sulla 7 Milano-Genova, traffico intenso. In tanti, se hanno l'opportunità, chiaramente anticipano un po' la partenza, anticipano rispetto al weekend che oramai possiamo considerare alle porte. E noi andiamo virtualmente nella zona, in provincia di Savone, a pochi chilometri da Imperia. Il Mar Ligure ha superato i 30 gradi centigradi. E allora, così come noi aggiorniamo il nostro telefonino, lì hanno aggiornato la boa onda metrica di Capomele, si trova a Savona, che riusciva a monitorare la temperatura fino a 29,9 gradi. Adesso, insomma, l'hanno aumentata e l'hanno portata a 35, visto il cambiamento climatico. Trasmette questa boa in tempo reale dati fondamentali proprio per il monitoraggio ambientale, il supporto alle opere costiere e la ricerca sui cambiamenti climatici, come appena detto. Quindi l'intervento, diciamo, di aggiornamento è stato proprio necessario, visto che aumenta la temperatura del nostro mare anche, e nella fattispecie del Mar Ligure. Buone vacanze, buona estate con Radio Monte Carlo.

Radio Monte Carlo con Taylor Swift, la sua Opa Light. 342-414-1762 i vostri messaggi, ma subito ho voglia di portarvi nel 1982 per riascoltare un duetto bellissimo, Michael Jackson, Paul McCartney, la loro The Girl Is Mine.

0: The Girl is Mine qui su Radio Monte Carlo. Se ancora non avete scelto dove andare in vacanza, ovviamente avendo la possibilità, qualche istante vi darò qualche suggerimento.
1: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Quando lavoro voglio il massimo. Per questo scelgo Tecnomat. Con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
4: Tecnomat. Più professionale, meno caro.
5: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
6: Quando ci fa sentire bene, è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.

tante opportunità che la vita ti dà. Gregory Abbott, che qui stiamo riascoltando su Radio Monte Carlo, era un insegnante di inglese all'Università di Berkeley, ma cantava talmente bene che poi sfornò questo unico suo grande successo, Shake You Down, appena ascoltata qui su Radio Monte Carlo, un quarto d'ora anche meno alle 3, poi a farvi compagnia fino alle 19 ci sarà l'amico Andrea Munari. La boutique, lui la apre eccezionalmente anche d'estate, con la grande musica di Radio Monte Carlo, ma come promesso, più che darvi dei consigli, vi riporto questa fotografia delle tendenze dei viaggi dell'ultimo minuto che noi scegliamo, noi italiani scegliamo. Prevalgono mete a breve raggio, soprattutto in Italia. Ah, che bello, che io consiglio! La Spagna e poi la Grecia. La durata preferita è di una settimana, al massimo si va sui 10 giorni. Per quanto riguarda l'estero, Mykonos, Santorini, Parigi e Palma di Maiorca. In crescita invece nel nostro paese, Verona e Napoli. Io vi ho dato, come dire, la fotografia tracciata da una ricerca di queste ultime ore, poi fate voi la vostra scelta, ovviamente avendo l'opportunità sia di tempo sia di soldini per lasciare un po' il nostro luogo natio.

Drops, il titolo di questo brano, Womack and Womack. Questa è Radio Monte Carlo, pochi minuti alle 3, quasi in chiusura, ma direi che ci lasciamo veramente con un brano bellissimo, sia nella versione originale sia in questo duetto, una band strepitosa, U2, con la voce di Mary J. Blige.

0: La voce splendida di Mary J. Blige con You Two One nella loro versione di qualche anno fa. Chiudiamo così il nostro appuntamento per quanto riguarda questo giovedì 6 di agosto. Grazie a voi per l'ascolto, grazie soprattutto a Davide Ippolito che si è occupato della regia della parte tecnica, grazie a Claudia De Rio in redazione. Non ho detto il mio nome, ma non è interessante. Io sono Giancarlo Cattaneo, però lo dico perché vi do appuntamento a domattina, sarà venerdì, a partire dalle 11 e fino alle 3. Dopo il TG Com 24 arriva l'amico Andrea Munari. Ciao a tutti!
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocomero!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
12: L'ora esatta con...
13: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
14: Radio Monte Carlo, sono le ore 15.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
15: Buon pomeriggio da Giancarlo Bastianelli. Lunedì sarà lutto cittadino a Bologna in occasione dei funerali di Francesco Guccini. Lo ha comunicato il sindaco del capoluogo emiliano, Lepore. Esequie in forma strettamente privata per il volere della famiglia di Guccini, spentosi a Pavana, a 86 anni. Le canzoni a tutto volume dalla radio del furgone di un corriere in via Paolo Fabbri a Bologna, dove il cantautore ha vissuto fino al 2012 davanti all'abitazione al civico 43. La gente lascia mazzi di fiori e biglietti. Dall'estero una nave cargo tedesca battente bandiera liberiana, vittima di un attacco di droni russi nel Mar Nero vicino a Odessa. A bordo esploso un incendio, diversi sistemi tecnici andati in panne, l'equipaggio evacuato, nessuno è rimasto ferito. L'immigrazione, dal commissario europeo agli affari esteri Brunner, un invito a proteggere Schengen con i controlli delle frontiere previsti solo come ultima istanza, misure da utilizzare, secondo Brunner, solo quando necessario e in modo proporzionato. La cronaca, nuove polemiche sul caso di Meredith. A pochi giorni dal debutto a Edimburgo dello spettacolo comico di Amanda Knox, Stephanie Kircher, sorella della studentessa britannica uccisa a Perugia nel 2007, ha rivolto un appello ad Amanda invitandola a riflettere sull'impatto della vicenda. L'anticiclone africano, sempre padrone del tempo, il caldo non allenta la morsa sull'Italia. Oggi le città da bollino rosso salgono a 27, tutti i principali centri urbani monitorati in Italia. Domani Bolzano tornerà al colore giallo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
10: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
11: E a noi che aspettiamo?
10: Congratulazioni!
11: Di gustarci il cocomero!
10: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Anche quest'estate Radio Monte Carlo è in vacanza con te. Ascoltaci in FM, sul DAB Plus, sul canale 772 del digitale terrestre, oppure scarica la nostra app. Saremo sempre al tuo fianco con la nostra musica e le nostre voci. In città, al mare o in montagna. Anche per questa estate, scegli Radio Monte Carlo per un'estate di gran classe.

Speriamo sempre di capirci, perché questa è una cosa importante. I hope you comprehend, con Simply Red, con Stars, queste stelle che già brillano. Sono le 15:06:55, è un'altra bellissima e calda giornata. Insieme la prendiamo comunque da metà pomeriggio per portarvi fino alle 19, e poi penseremo anche all'aperitivo al tramonto, ok? Come state innanzitutto? Di passaggio, di lavoro, di relax, di rimessa in forma, naturalmente di vacanza. Eccoci qui, ci siamo raggiunti passando dal Principato di Monaco, certo, perché io da qui vi sto parlando e in diretta. Siamo di mare, di sole d'azzurro, magnifica giornata, c'è anche un po' di vento, ventino diciamo, ecco, proprio ino, però fa bene anche quello. Un grazie grande così a Giancarlo Gattaneo e anche a Chiara Lorenzuti per la buona, buonissima compagnia da questa mattina e sino a poco fa, e vi abbraccio forte. E ci diamo da fare di grande musica anche adesso. Gabriele Lobianco è in regia, che saluto. Claudia De Rio rimane con noi, lei scrive. Marco Fullone invece si occupa della musica e promette bene. Amici e amiche di Radio Monte Carlo, canzoni bellissime, qualche notizia, qualche stranezza di questo pazzo mondo. E allora buon pomeriggio, buona estate, buon tutto. Mr. Know It All è il nuovo di Teddy Swims e suona così.

0: che non ho fretta.
1: Questo modo così elegante di dire a qualcuno di andare. Strepitosa, una sola, e si chiama Mina, e l'ascoltiamo a Radio Monte Carlo oggi con Portati Via, Portati Lontano da Me. Ci portiamo in Calabria, a Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro. Ci è piaciuta tantissimo questa cosa, perché da quello che leggo, la quarta edizione del Festival del Lamento. Il Festival del Lamento, non sapevo ci fosse, ha riscosso un successone di pubblico e di critica. L'evento, che si è concluso proprio ieri, cavalca questa abitudine di lamentarsi per ogni cosa, ovvio, no? Ed è un'iniziativa che trasforma il malumore collettivo in un'occasione proprio di dibattito culturale, di autoironia, di aggregazione. Ma che bello, ma che bello! E quindi, se capisco bene, alla fine ci si diverte lamentandosi. E questo è straordinario, perché in genere ci lamentiamo e siamo incavolatissimi, invece no, lì ci si diverte. Qui invece ci sono un bel sorriso e grande musica per tutti, arrivano da Radio Monte Carlo e dalla voce di Annie Lennox.

0: Ci deve essere qualcuno che gioca con il mio cuore ed è un angelo romantico. There must be an angel playing with my heart, con Eurythmics, la voce di Annie Lennox, l'armonica che sentite ancora in sottofondo di Stevie Wonder, un sacco di belle cose, grande musica, storia di canzoni, di artisti che ci accompagnano e che amano anche l'Italia al punto da venirci a vivere, come ha fatto Ron Moss, il bassista dei Player che suona ancora dal vivo. Adesso è diventato anche regista e produttore, ma la sua storia di musicista devo raccontarvela tra poco.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da €1,550. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
8: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A €12,99 al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM €9,99. Info i paesi su iliad.it.
9: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
10: Che botta! Per ogni botta Ematonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
11: Io penso a te ogni giorno.
12: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova

Ed è così, non è che posso vivere senza di te. E c'è sempre qualche aneddoto e curiosità che ci consegna Ron Moss nelle sue interviste, poi fondatore e bassista dei Player, che stiamo ascoltando ancora in sottofondo. Baby Come Back è uno dei loro più grandi successi. Poi c'è anche l'attore protagonista della serie Beautiful, perché lui diventa proprio questo per 25 anni. È Ridge il Bellissimo, so che lo sapete. Ma come abbiamo raccontato un po' di tempo fa nella boutique della musique, già a 14 anni lui suona nei pub, è bravissimo. Ha un piccolo gruppo e si dà da fare. Anni dopo, quando inizia proprio l'avventura con i Player, qualcuno lo nota e chiama Robert Stigwood, che, per dirvi il peso del personaggio, è un produttore discografico e cinematografico che ha firmato, tra l'altro, La febbre del sabato sera, con tutto quello che c'è dentro. E siccome è fra quelli che hanno proprio il dono del fiuto infallibile, prende Ron e lo trasforma in Ridge, ok? Conclusione, credo che nella vita di ognuno di noi ci sia un incontro decisivo, un qualche cosa che aiuta a tracciare la propria strada e senza dover tornare indietro. Never gonna stop, canta giustamente Rick Astley. Buona estate a tutti con Radio Monte Carlo.

Che meraviglia, Tears in Heaven, una canzone emozionante, la perdita di un figlio, la speranza per il domani, così Eric Clapton e così con la grande musica di Radio Monte Carlo. E quasi un mese fa l'annuncio di una raccolta di canzoni degli esordi di David Bowie. Periodo del 65, cioè quando suonava con una band che si chiamava The Lower Third e all'epoca si faceva chiamare Davy Jones. Anche lui, tra cambi di nome e di personalità, si è divertito un sacco. Questo progetto è diventato un album, è in uscita a 10 anni dalla sua scomparsa. Il titolo è David Bowie, The Shell Tell Me Recordings. Data annunciata 18 settembre, quindi tra poco più di un mese. A Radio Monte Carlo però lo vogliamo adesso, David Bowie, potente, travolgente come sa essere in Absolute Beginners.

0: Un grande anche molto molto critico verso se stesso. Ricordo un'intervista di David Bowie in cui dice: ho sempre detestato la mia voce. Noi invece no, per niente. Buona estate con Radio Monte Carlo. Ci dicono che non si trovano bagnini. Avete sentito anche questa? Come se fossero diventati una specie a rischio estinzione. Beh, una soluzione c'è e ve la racconto tra poco.
1: Ogni weekend nel cuore della notte, Radio Monte Carlo, new classics. Dall'1 alle 5 del mattino, Radio Monte Carlo è New Classics, dove i nuovi suoni incontrano.

0: Radio Monte Carlo.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
5: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1,75 litri a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
6: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
7: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
8: Quando ci fa sentire bene, è amore, è Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
9: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
10: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
11: Allora ha deciso, montagna.
12: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
11: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
12: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
11: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
12: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
15: Nuvola la trovi su siscom.eu.

Bob Marley, la leggenda, Radio Monte Carlo con Waiting in Vain. Ma l'attesa non è in vano, c'è una possibilità per riprendersi la propria vita dopo aver commesso un errore. 14 detenuti della casa circondariale di Borgo San Nicola a Lecce fanno parte di questo progetto che si chiama Io Salvo e sono diventati assistenti bagnanti per tutta l'estate. È una bellissima notizia, arrivano la mattina e la sera vengono riaccompagnati. Ecco, auguriamo a questo progetto di avere un successo pieno e che possa essere anche ripetuto altrove. Uno dei detenuti Bagnini dice di essere grato per questa possibilità, è un'esperienza formativa che ha preso a cuore anche per ricostruirsi un futuro quando uscirà. E adesso in Salento e in ogni spiaggia d'Italia, negozio, automobile, casa, in ogni luogo dove si sta ascoltando Radio Monte Carlo, arriva Corpi Celesti, è la nuova canzone di Giorgia.

0: Valerie di Stevie Winwood, e non ci fermiamo qui. La grande musica di Radio Monte Carlo riparte tra poco. Il tempo di ascoltare le breaking news di TGcom 24.
1: L'ora esatta con...
2: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 16.
1: Radio Monte Carlo, TGcom 24, breaking news.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Potrebbe arrivare nei prossimi giorni la firma dell'accordo tra Iran e Oman sullo stretto di Hormuz. Lo comunica Al-Arabiya, citando anche colloqui indiretti in corso tra Teheran e Washington. Intanto gli Ayatollah annunciano l'arresto di 21 presunti mercenari al servizio del Mossad. Secondo la Guardia Civile spagnola, sarebbe concreto il rischio di un nuovo assalto di migranti a Ceuta il 15 agosto o forse prima. Il governatore locale chiede all'Europa di blindare i confini. Appello di Bruxelles ai 27, proteggere Schengen, i controlli alle frontiere interne siano l'estrema ratio. Primo spiraglio di luce in fondo al tunnel dell'ondata di caldo. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso in Italia, sabato saranno 21, oggi restano invece 27 tutte quelle monitorate. Intanto cresce l'allarme siccità, l'autorità del bacino del Po avverte esasperate le riserve d'acqua. Ad Altino, in provincia di Chieti, un 25enne è stato arrestato per aver ucciso a martellate la nonna. Il corpo dell'anziana era stato trovato in casa dai carabinieri, allertati da una familiare residente all'estero. Il giovane l'avrebbe chiamata dopo aver commesso l'omicidio, di cui si ignora il movente. A giugno cala la produzione industriale in Italia, meno 1% rispetto a maggio. Lo comunica l'Istat. La diminuzione su base annua si attesta allo 0,6%. Dati positivi invece a livello trimestrale rispetto al periodo gennaio-marzo. Tra aprile e giugno si registra un aumento dello 0,4%. Addio a Francesco Guccini, morto a 86 anni lunedì, funerali in forma privata a Bologna e Modena, sarà lutto cittadino, cordoglio unanime del mondo della musica e non solo. Sui social i messaggi di molti colleghi, tra cui Vasco Rossi, che dice: tu eri il maestro, io un allievo alle prime armi. Queste le breaking news di TGcom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi, dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.

No Can Do, bella da cantare insieme a Daryl Lola e Joe Notes. Buona estate da Radio Monte Carlo, benvenuti se siete arrivati qui da poco. Mi chiamo Andrea Munari e fino alle 19 ho proprio il privilegio di accompagnarvi. È giovedì 6 agosto e avete anche voi la sensazione che tutto stia andando un po' veloce, giorni che corrono, che forse vorremmo rallentare. Il commento che sento spesso è: quando stacco non è mai abbastanza per recuperare e ripartire meglio di prima, sono sempre stanchissimo o stanchissima. E pensare che tutto questo ce lo siamo messo in piedi noi, no? Però ci sono sempre più persone che dicono: basta, lascio tutto e cambio vita. E questo è fare una scelta veramente coraggiosa. Vi sto parlando in diretta dal Principato di Monaco, sono le 16:07 minuti e con me in regia c'è Gabriele Arubianco, che saluto e lo ringrazio, lui è negli studi di Milano. Noi siamo voci, musica, siamo Radio Monte Carlo, vi restiamo accanto ovunque siate, qualsiasi cosa stiate facendo. Meraviglia della radio, veramente. Altre voci e grande musica con Ed Sheeran e Martin Garrix, si chiama Repeat It.

Crudele ha il suono e la voce di Mario Venuti, è la musica di gran classe di Radio Monte Carlo e adesso portiamo anche noi il pensiero alla famiglia di Francesco Guccini, che è partito per sempre a 86 anni, cantautore, scrittore, intellettuale, poi con la sua musica ha davvero raccontato l'Italia, le persone, la vita, e lo raccontano anche le tante testimonianze dei suoi colleghi in queste ore. E questo di Radio Monte Carlo vuole essere proprio un pensiero discreto, anche a nome di tutti voi, proprio per rispettare la richiesta della famiglia di Francesco Guccini. Avete sentito anche dal nostro notiziario che vuole le esequie in forma strettamente privata. Buona estate, fa sempre caldissimo. Questa è Radio Monte Carlo e il nostro compito è di farvi ascoltare sempre grande musica.

0: And do you really want to hurt me? C'è Boy George, ci sono i Culture Club e c'è anche Radio Monte Carlo. E se c'è qualcosa che qui nel Principato di Monaco sono capaci di fare è organizzare eventi straordinari in spazi veramente ridottissimi. E quello che si svolge oggi è il primo festival dell'atletica di Monaco. Protagonisti, pensate, i campioni del salto in alto, ma non allo stadio, sul porto. Tra poco andiamo a curiosare.
1: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
2: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
1: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: E se il tuo prossimo weekend al mare fossi insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre, la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e cultura equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
5: Quando lavoro ho mille cose da gestire, per questo mi fido di Tecnomat. Trovo prodotti delle migliori marche e con la carta Pro ho prezzi riservati in negozio e online.
6: Tecnomat, più professionale, meno caro.
7: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
8: Sono José Mourinho, il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima, così José prima.
9: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
10: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
11: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
12: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
13: La serie che hai amato su Canale 5 ora l'amerai su Mediaset Infinity.
14: Mi racconti qualcosa della mamma?
13: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.
15: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

In inglese Moonflower, che è Flor di Luna, e questi sono i suoni inconfondibili di Carlos Santana e della sua fantastica band. Li abbiamo applauditi l'estate scorsa qui nel Principato di Monaco, il Galà di Solidarietà della Croce Rossa. E qui nel Principato di Monaco invece tra un'ora e mezza è in programma una gara di salto in alto con i campioni della specialità, campioni quelli veri. È la prima edizione di Monaco Athletics Festival e si svolge sulla passeggiata di fronte al porto, inizia alle 18. Ci sono 10 atleti di punta del salto in alto che si sfidano per 2 ore e alcuni vanno anche a caccia di record. La gara è organizzata in collaborazione con il campione olimpico, che è Mutaz Barshim, che fa parte proprio degli ideatori di questo nuovo circuito internazionale chiamato What Gravity Tour. E aggiungo che Barshim è 3 volte campione del mondo, campione olimpico a Tokyo nel 2020, ed è anche ambasciatore della fondazione della principessa Charlène di Monaco, che promuove i valori dello sport proprio tra i giovanissimi. E questa è Radio Monte Carlo, e qui saliamo sempre in alto con la musica più bella. È tornata anche Malika Ayane, la accompagniamo nel suo prossimo tour nei teatri italiani dal 1 al 28 novembre. Siamo radio ufficiale, la sua voce adesso in Animali Notturni.

0: Fergie con Will I Am di quando, bravi loro, e mai dimenticare Tony Renis che l'ha scritta e cantata e che abbracciamo forte. Era il 62, l'Italia si è presa il mondo anche nella musica con certi artisti, e Radio Monte Carlo la facciamo suonare noi l'estate con la musica più bella, e ne abbiamo ancora, vi aspetto.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99€, porta bici da 18,99€ oppure pneumatici a partire da 29,99€. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
2: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo! Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido lavavetri 4 litri e mezzo a soli 4,99€.

La grande musica di Radio Monte Carlo ha anche il nome di Peter Gabriel, questa è Sledgehammer, e quanto ci piace correre nel tempo per afferrare canzoni che ci portano anche momenti della nostra vita, e spero stia accadendo anche oggi. Ci piace parlare poi di novità, ovviamente, perché è sempre gratificante quando un artista si fa notare e viene fuori conquistando il pubblico. Il nostro compito è anche quello di farveli conoscere e ascoltare ovviamente la loro musica. Tra questi c'è un giovane cantautore britannico che è partito proprio in punta di piedi, adesso ha trovato il suo posto, si chiama Seiku, e nella nuova canzone descrive quelle storie d'amore intense però che sono pericolose, anche tossiche perché difficili da vivere, dove rispetto e armonia restano però schiacciate da tutto il resto, e c'è questa sensibilità. E allora, anche se l'attrazione è forte, meglio trovare la forza di allontanarsi, ma non è per niente facile, e infatti il titolo è Un amante pericoloso, Dangerous Lover.

In piedi e applausi, mi dice sempre un amico ogni volta che ascoltiamo i Dire Straits, oggi So Far Away, con tutta la magia e l'atmosfera che hanno saputo creare proprio con la loro musica, straordinari. Poi questo è un album che si conserva e si custodisce sempre con cura, Brothers in Arms. Questa è Radio Monte Carlo, buona estate a tutti, restiamo con voi fino alle 19. ABC, le prime tre lettere dell'alfabeto, questo è il nome della band di The Look of Love.

0: Siete con Radio Monte Carlo, abbiamo altre due ore per stare insieme, per ascoltare grande musica, qualche curiosità, qualche storia di vita. Prima ci sono le breaking news di TGCom 24.
1: L'ora esatta con...
2: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 17 e un minuto.
1: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
4: Buon pomeriggio da Umberto Cascone. Lunedì a Bologna e Modena, lutto cittadino in occasione dei funerali privatissimi di Francesco Guccini, morto a 86 anni, nel capoluogo emiliano e a Pavana, dove viveva, centinaia di fan in pellegrinaggio, decine i messaggi di amici e colleghi che lo definiscono il più grande tra i cantautori. In Medio Oriente si riaccende la violenza in Yemen, almeno 30 morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli Houthi contro gli accampamenti dell'esercito governativo. La tregua durava di fatto dal 2022. Intanto Iran e Oman dovrebbero firmare l'intesa su Hormuz nei prossimi giorni. Il presidente di Ceuta attacca Madrid. Reazione del governo all'assalto dei migranti è stata tardiva. Cresce il timore per una nuova ondata fissata per il 15 agosto. L'intelligence la ritiene probabile, forse già nei giorni precedenti. L'Europa invita i 27 a restare calmi, a non sospendere Schengen. Anthony Fauci, l'infettivologo che guidò il piano anti-Covid negli Stati Uniti, dichiarato colpevole di oltraggio al Congresso, rischia il processo. Giorni fa, interrogato sul suo ruolo nella pandemia da una commissione del Senato a guida repubblicana, per 100 volte aveva scelto di non rispondere. A Milano un ufficiale e 4 agenti della polizia locale arrestati con l'accusa di peculato, falso ideologico e detenzione illegale. L'indagine, partita dalla denuncia dell'avvocato di un uomo fermato il 16 luglio a cui sarebbero spariti di tasca 1.400 euro, i 5 sono ora in carcere. Nel pieno dell'ondata di caldo l'Italia intravede una tregua, domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21, ma le temperature torneranno ad alzarsi entro un paio di giorni. Nel bacino del Po è allarme siccità, riserve idriche allo stremo e preoccupano possibili temporali di calore estremi. Queste le breaking news di TGCom 24.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
6: E a noi che aspettiamo?
5: Congratulazioni!
6: Di gustarci il cocomero!
5: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio Monte Carlo, la radio italiana del Principato di Monaco.

0: Un bacio per sempre, posso averlo? Whitney Houston, Enrique Iglesias, Could I Have This Kiss Forever? Questa è la grande, grandissima musica di Radio Monte Carlo. Ben ritrovati, benvenuti a tutti. Scusate perché abbiamo un occhio qui e uno là, perché in questi minuti, qui nel Principato di Monaco, da dove vi sto parlando, dovrebbe iniziare ad allenarsi Yannick Sinner e dovrebbe restare sui campi del Monte Carlo Country Club almeno per un paio d'ore con il suo team di lavoro. Ma gira voce, quindi prendiamola con le pinze, che quel fastidio al ginocchio è sempre lì e starebbero lavorando, insomma, per farlo passare. Un attimo, scusa, mi scuso anche con Gabriele Lobianco che mi sta guardando a monitor, che mi arriva il messaggio. Niente, insomma, niente allenamento né oggi né domani, dice questo messaggio che è appena arrivato qui. Diciamo che sarebbe un peccato se il numero uno azzurro del tennis mondiale fosse poi costretto a rinunciare anche al torneo di Cincinnati. Quindi forza Yannick, prima stare bene, poi sicuramente tutto il resto. Salutiamo da Radio Monte Carlo tutti voi all'ascolto, anche gli amici del Monte Carlo Country Club e il maestro Pino Fazio, con grande affetto sempre. Lui ogni anno fa sognare tante giovanissime promesse del tennis, perché organizza un bel torneo, ovviamente insieme all'organizzazione del Rolex Monte Carlo Masters, proprio nel primo weekend della sfida mondiale. E nel 2027 tutto è in programma dal 3 all'11 aprile. Adesso c'è Diodato a Radio Monte Carlo con Fai Rumore.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Remix per il successo di Shakira, è tutto Gypsy. E di nuovo buona estate da Radio Monte Carlo. Sono Andrea Munari insieme a Gabriele Lobianco in regia e vi ringraziamo per averci raggiunto. E ci sono i vostri messaggi anche oggi. Stiamo rispondendo direttamente a quelli testuali, possiamo farlo. Quindi davvero grazie per i commenti, per ogni vostro pensiero. Dico il numero per chi non lo ha, se dovesse servire: 342-4141-762. Qui c'è grande musica e si sta proprio bene insieme. Siamo Radio Monte Carlo con Still a Friend of Mine.

0: Incognito con le voci bellissime di Major League e Mark Anthony, ed è una canzone che diventa ancora più grande, come quelle che arrivano una dopo l'altra. È una promessa in diretta dal Principato di Monaco con Radio Monte Carlo alle 17, 20 minuti e 30 secondi. State con noi.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
4: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
5: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
9: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
8: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
9: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
8: È buonissima!
9: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
8: E per risotti cremosi?
9: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
10: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
11: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
14: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
15: Spumante o champagne?
14: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
15: Filetto o entrecote?
14: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi, e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
17: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
18: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
19: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

Tra i più grandi di sempre, destinati forse all'eternità musicale, già, i Queen hanno scritto e stanno ancora scrivendo la storia, e poi c'è quell'altra storia che è già stata scritta e firmata da Freddie Mercury, e non è per tutti a raddoppiare, accade quando si è veramente grandi, la band e poi il suo leader. Buon pomeriggio, buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, da chi è in vacanza, chi continua a lavorare, da chi sta partendo, chi sta tornando, e anche con chi non può muoversi e resta a casa oppure si sta rimettendo a posto. Insomma, siamo con tutti e, come diciamo ogni tanto, la radio accesa non lascia nessuno da solo. Quella voce e quelle canzoni continuano ad esserci e a stare accanto ad ognuno di noi. Potremmo anche essere un po' come la nuova canzone di Beyoncé, un legame che dura nel tempo, che vuole andare avanti tranquillo, che sa rinnovarsi per trovare proprio il suo equilibrio e stare così bene. L'ascoltiamo, si chiama Morning Dew, la rugiada del mattino.

Miley Cyrus con Lindsay Buckingham e Mick Fleetwood. Il successo è Secrets e questa è Radio Monte Carlo. E brava Miley Cyrus, che ha adottato una tartaruga randagia finita in un rifugio per animali in California. Stanno bene entrambe, eh? Miley e Teru Teru, si chiama così la tartaruga. Cosa ci ricorda questo gesto? Il valore simbolico dell'adozione, ovvero si può salvare qualunque animale e non voltare la testa dall'altra parte se vediamo una creatura in difficoltà. E adesso, amiche e amici di Radio Monte Carlo, certe notti vanno vissute e poi raccontate. È quello che fa il grande Ligabue.

0: Certe notti, quelle notti, che notti con Ligabue e con Radio Monte Carlo. Vedo un titolo su un sito straniero che dice: a Hollywood poca luce sui set dei film campioni di incasso. Voi ci avete fatto caso a questa cosa? Bah, vediamo di fare luce sulla vicenda, state con noi.
1: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Da Aldi, tanti prodotti a prezzi bassi ogni giorno. Questa settimana, articoli per l'ufficio e accessori per smartphone a 7,99€ e torre di apprendimento a 39,99€. Tutta la qualità che cerchi a prezzi bassi ogni giorno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.

0: sì. A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da meconviene.it Finance. Iscrizione OMM94.
1: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
2: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
5: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasa erba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
4: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
5: Ma certo! Da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. E fino al 23 agosto, robot taglia erba Mova VX 300. Per voi a soli 499 euro. Obi, tutto è
6: possibile. Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese, rata finale 8.011 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71, salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

Grande, grandissimo John Anderson con Hold On To Love. Lui è stato anche la voce, oltre che il fondatore del gruppo rock Yes. A Radio Monte Carlo c'è un curiosito, una notizia che vi riassumo così. Gli ultimi blockbuster americani non sono illuminati, nel senso che hanno poca luce sul set. Per esempio, Il Diavolo Veste Prada 2, poi la nuova serie di Harry Potter, il sequel di Freaky Friday, e l'analisi di chi ne sa dice che le immagini che escono nel 2026 sono un po' scialbe, scure, piatte. I film non sono più come quelli di una volta, scrive Bustle, mentre un giornalista di Cinema Blend ricorda a Hollywood che la gente che va al cinema vuole colore e luminosità. Particolarmente bacchettato poi Practical Magic 2 con Nicole Kidman e Sandra Bullock. Chi ne sa assicura che si tratta però di una scelta tecnica, perché quell'opera non è solo da grande schermo ma è anche da streaming e poi deve arrivare anche a dispositivi portatili. Insomma, negli ultimi 10 anni questo problema si sarebbe evidenziato. Non sono un esperto, forse voi lo siete, ma mi sono ripromesso di prestare maggiore attenzione a come guardo ciò che guardo, ok? Buona estate da Radio Monte Carlo con Potential, è il nuovo di Somber.

Siamo la radio dell'estate, si può dire, siamo Radio Monte Carlo, ci lasciamo proprio guidare da questa bella onda musicale. Spero sia anche una vostra sensazione con le canzoni che stiamo ascoltando insieme. E poi ce ne sono proprio che diventano ancora più grandi, secondo il momento e la situazione. Succede, vero? Allora, quando si dice di essere nel posto giusto, al momento giusto, significa essere, per esempio, con Radio Monte Carlo e con i suoni coinvolgenti di Clocks.

0: Chris Martin, il maestro, i suoi Coldplay, e tra poco proseguiamo questo bel viaggio con la grande musica di Radio Monte Carlo. Prima ascoltiamo le notizie con la redazione di TGCom 24, linea alle breaking news e attenzione anche agli aggiornamenti di Autotraffic.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 18.
2: Radio Monte Carlo, TGCom 24, breaking news.
3: Buonasera da Umberto Cascone. Picco dell'ondata di calore sull'Italia, in arrivo un lieve calo delle temperature. Domani scenderanno a 26 le città da bollino rosso, sabato a 21. Termometri alle stelle. A Napoli le colonnine della stazione centrale del mercato di Afragola segnano 48 gradi, al nord riserve idriche allo stremo. Il presidente di Ceuta attacca Madrid, tardiva la reazione del governo all'assalto dei migranti. L'intelligence intanto ritiene probabile una nuova ondata il 15 agosto o nei giorni precedenti. L'Europa chiede ai 27 di non ripristinare i controlli alle frontiere interne. Proteggiamo Schengen. Attesa a giorni la firma dell'intesa su Hormuz tra Iran e Oman. Intanto, secondo New York Times, la CIA avrebbe creato una task force per indebolire il regime degli Ayatollah. E in Yemen salta la tregua tra Houthi e il governo centrale, almeno 30 soldati morti e 50 feriti negli attacchi dei ribelli. A giugno la produzione industriale in Italia segna un meno 1% rispetto a maggio, lo comunica l'Istat. Su base annua il calo è dello 0,6%. A livello trimestrale, lieve ripresa nel periodo aprile-giugno, più 0,4% rispetto a gennaio-marzo. Ancora ignote le ragioni che hanno spinto un 25enne a uccidere a martellate la nonna nella sua casa di Altino, in provincia di Chieti. Il corpo, trovato dai carabinieri su segnalazione di una familiare residente all'estero, il giovane l'avrebbe chiamata dopo l'omicidio. Addio a Francesco Guccini. Centinaia di fan iniziano il pellegrinaggio nei luoghi della sua vita, a Bologna e Pavana, dove si è spento a 86 anni. Sabato i funerali in forma privata, lutto cittadino nel capoluogo emiliano e a Modena. Decine di amici e colleghi lo ricordano sui social, definendolo il più grande tra i cantautori. Queste le breaking news di TGCom 24.
4: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
2: Radio Monte Carlo Autotraffic.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 4 km per un veicolo in avaria tra Reggio Emilia e il bivio per la A22 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, lavori di ripristino a seguito di un incidente causano incolonnamenti per altri 4 km tra il bivio per la A22 e Modena Sud. Un altro veicolo in panne provoca rallentamenti sulla A13 tra Villa Marzana e Rovigo in direzione Padova. Al traforo del Monte Bianco, code in corrispondenza dei piazzali a entrambe le estremità del tunnel. I tempi di attesa sono di 1 ora e mezza per chi viaggia verso la Francia e di 45 minuti per chi è diretto in Italia. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo, traffico rallentato per un incendio all'area di servizio di Rosarno in direzione dell'allacciamento di Fisciano con la A30. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.

Look Any Further con Dennis Edwards e Syeda Garrett, lei grande autrice di canzoni, ne ha scritte anche per Michael Jackson. E voglio ricordare anche Nathan East, che è quello che si è inventato questo giro di basso pazzesco, che poi è contagiosissimo, formidabile. Dalla prima volta che lo abbiamo ascoltato, non poteva venirmi meglio, ha detto in un'intervista. Di nuovo buona estate, buon tutto da Radio Monte Carlo, da me Andrea Munari, c'è Gabriele Lobianco in regia, Claudia De Rio che è in redazione, Marco Fullone che ci mette in fila canzoni bellissime, e anche qui abbiamo dal Principato di Monaco, da dove vi sto trasmettendo, l'ora esatta, perché sono le 18, 8 minuti e 20 secondi in questo momento, per confermarvi poi che siamo in diretta, qualcuno lo chiede, che si può fare di più? Dare un pizzicotto alla radio e vedere se dice ahi, no, così vedi se lui c'è in quel momento. Lasciamoci però prendere proprio dall'onda del ritmo latino, perché l'estate si presta, la programmazione di Radio Monte Carlo ce lo sta raccontando ogni giorno, l'atmosfera qui è tutta brasiliana ed è proprio il suono di questa estate, vogliamo approfittarne insieme a Radio Monte Carlo. C'è Bungaro con la sua magnetica Brisa Morena.

The Weeknd, Daft Punk insieme, ed è stato un successo. I Feel It Coming. Tutto bene, amici e amici di Radio Monte Carlo. Vi incuriosiscono i nomi di certi artisti? Stavamo parlando proprio di questo con Gabriele Lobianco. E allora c'è il significato di Scancanensi, un mistero che durava da oltre 30 anni. È stato svelato proprio dalla cantante del gruppo, Skin, e ha spiegato che Anansi è il personaggio mezzo uomo mezzo ragno di un fumetto che lei leggeva quando era piccolina, mentre Skunk è la puzzola, e nessuno vuole stare con una puzzola, no? Allora ha messo insieme le due parole perché Arnold Schwarzenegger diceva che il suo nome, una volta imparato, perché è complicatissimo, però non lo si dimentica più. Ecco perché a Radio Monte Carlo è tempo di Skunk Anansi.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Con Radio Monte Carlo, Hedonism, Skin and Skunk Anansie. E voi, amiche e amici all'ascolto, avete sentito del ritrovamento di un mammut nel Danubio che insecca? E non è solo, sapete, a tornare indietro. Tra poco ve lo raccontiamo.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea.

0: ideata per le donne. Monorel Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Benvenuto da Rodhaus. Desidera?
4: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
3: Arriva subito.
5: Da Rodhaus la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhaus.
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
9: Quando lavoro il tempo è prezioso. Per questo ho al mio fianco Tecnomat. C'è tutto quello che mi serve, sotto lo stesso tetto, a orari da professionisti.
10: Tecnomat, più professionale, meno caro.
11: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
12: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
13: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
12: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

Cool and the Gang, it's too hot, significa situazione bollente, è vero, abbiamo bollini rossi, foreste in fiamme, sempre meno acqua, qui a Radio Monte Carlo di ambiente e biodiversità ne parliamo ogni giorno, ieri questo annuncio, poi il calo record del livello delle acque del Danubio che porta alla luce le ossa di un mammut. Ma voi cosa pensate quando ci mettono davanti notizie così? Che poi non è l'unica, perché nei vari corsi d'acqua sta venendo a galla di tutto, insomma. C'è chi risponde, ma non era meglio che stessero dove erano e noi sapere di avere più nevai, più ghiacciai e più acqua nei fiumi? E non abbiamo poi più aggiornamenti dal luogo più estremo, ma non poi così lontano del nostro pianeta. Quanto ha perso ancora la calotta artica? E come è messo il permafrost che rilascia gas metano e anidride carbonica? E allora tutto questo mi fa dire, ma allora perché non rivedere un vecchio film che però è sempre di attualità? The Day After Tomorrow, in italiano l'alba del giorno dopo. Lì ci si raffredda invece di surriscaldarsi, ma il risultato non cambia. Ci rinfreschiamo con la grande musica di Radio Monte Carlo. Quello sì, c'è James Arthur.

On and on con Nugenea, Tom Misch, che bei suoni. Tutto bene amiche e amici, siamo con voi in viaggio, al lavoro, in casa, in ogni luogo, insomma dove si ascolta Radio Monte Carlo. Adesso c'è anche Brian Ferry, elegantissimo, con Kiss and Tell.

0: The Rhythm is Magic di Marie-Claire Dubaldo diventa nell'estate del 94 un tormentone. Buon viaggio e buona estate con la grande musica di Radio Monte Carlo, e le prossime sono proprio belle.
1: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
2: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi. E con le mega offerte, Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano. E non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, portabici da 18,99 euro, oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7, anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Mille, mille e ancora mille. Sì, hai sentito bene. Da inizio anno abbiamo abbassato i prezzi di oltre 1000 prodotti su diverse categorie del nostro assortimento. Vogliamo garantirti prezzi bassi ogni giorno senza rinunciare alla qualità di sempre. Questo è il nostro impegno. Aldi, spendi meno, vivi meglio.
9: Allora ha deciso, montagna.
10: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
9: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
10: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
9: Esatto, ma anche della Presaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
10: Mi hai convinto, prenotiamo.
11: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.

Joyce Sims, la sua voce per Coming to My Life. Tutto bene, amiche e amici di Radio Monte Carlo? Stiamo andando verso sera, verso ore, speriamo, meno calde. Vi inviamo il saluto più fresco però dal Principato di Monaco con la musica più bella di Radio Monte Carlo, un artista formidabile, non sbaglia, Bruno Mars. Ascoltate che bel tiro con I Just Might.

0: R.E.M. e grazie anche a voi per ogni momento di ascolto e per i tanti messaggi. Grazie anche a Gabriele Lobianco in regia. Ci sono le breaking news di TGCom 24 con Meteo Autotraffic, poi la musica di Radio Monte Carlo Sunset. Ciao a tutti da Andrea Munari, a domani alle 15.
1: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
2: E a noi che aspettiamo?
1: Congratulazioni!
2: A degustarci il cocomero!
1: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
3: A Radio Monte Carlo sono le ore 19.
4: Radio Monte Carlo, TGCom 24, Breaking News.
5: Buonasera da Umberto Cascone. La procura di Sion nega all'Italia la Costituzione come parte civile nell'inchiesta sul rogo di Capodanno a Crans Montana. La cittadinanza di diverse vittime e i costi sostenuti per l'assistenza non sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, dicono i magistrati svizzeri. A Milano in manette 5 agenti della polizia locale. L'inchiesta era partita dalla denuncia di una persona fermata il 16 luglio a cui sarebbero stati sottratti 1.400 euro. Le accuse per i vigili sono di peculato, arresto illegale e falso ideologico. Un uomo di 42 anni è stato trovato senza vita nella sua casa ad Avellino. A rinvenire il corpo, il padre, che è rientrato nell'abitazione, lo ha trovato in una pozza di sangue. La porta dell'appartamento era socchiusa, ma non ci sarebbero segni di effrazione. Disposta l'autopsia. A Ceuta paura per una nuova possibile invasione di migranti. Gli 007 spagnoli la considerano un rischio concreto. La data prevista è il 15 agosto, ma è possibile che l'assalto avvenga nei giorni precedenti. Per un maggiore effetto sorpresa, il governatore chiede all'Europa di blindare il confine. Si terranno sabato a Pavana in forma privata i funerali di Francesco Guccini, morto a 86 anni. Ai centinaia di messaggi si aggiunge il cordoglio di Mattarella, che dice scompare un poeta che ha composto canzoni che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza e che hanno lasciato il segno. Europei di nuoto nei tuffi, impresa storica di Chiara Pellacani. A Parigi è en plein, quinto oro, quello nel trampolino 3,5 metri femminile con Elisa Pizzini. Prima di questo trionfo Pellacani era salita sul gradino più alto nella prova squadre, nel sincro misto 3 metri e nel singolo da 1 e 3 metri. Queste le breaking news di TGCom 24.
6: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
4: Radio Monte Carlo, meteo, con...
7: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
4: Radio Monte Carlo, meteo.
8: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e ondata di calore protagonisti in Italia ancora per molti giorni. A parte un temporaneo calo termico con dei temporali al nord tra venerdì e nel fine settimana. Venerdì tra la notte e il mattino rovesci e temporali sporadici su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Alpi e Prealpi, pianura piemontese, Appennino e l'interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità con rischio di locali nubifragi, grandinate e raffiche. Temperature massime in calo di 2-4 gradi al nord, caldo ancora molto intenso al centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
4: Radio Monte Carlo Autotraffic.
5: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A1 code a tratti per traffico intenso tra Firenze in Pruneta e in Cisaregello in direzione Napoli. Lavori sulla A7 causano un chilometro di incolonnamenti tra Isola del Cantone e Roncoscrivia verso Genova. Infine, sulla statale 9 via Emilia, prestare attenzione per materiali dispersi all'incrocio Parma Ovest tangenziale in direzione Milano. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
9: Hello everybody, welcome to Radio Monte Carlo Sunset.
10: Radio Monte Carlo Sunset.
9: Anche per questa sera vi accompagneremo fino alle 22 con la grande musica firmata Radio Monte Carlo.
10: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: La musica più bella per la tua estate ti aspetta su Radio Monte Carlo TV. 24 ore al giorno con il meglio della musica pop, soul e R&B. Per la tua estate, scegli Radio Monte Carlo TV.
2: Sintonizzati sul canale 716 di Sky e 67 di TV Sat.
1: Radio Monte Carlo TV.
2: Musica di gran classe.

0: Vieni subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia! Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente!
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi. Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea, a 12,99 euro al mese per sempre, valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
5: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
4: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
5: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia.
4: È buonissima!
5: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un

0: pranzo in camerino.
1: E per risotti cremosi?
0: Anche con Riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
2: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
3: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
4: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visit piemonte.com.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, birra Peroni 660 ml a 83 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Ti orientiamo 340 percorsi di laurea e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
7: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Tramonto in riva al mare. Sunset.
1: Sunset.
0: Sunset. Sunset. Radio Monte Carlo. Sunset.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco. Saint-Tropez, Porto Cervo, Capri, Radio Monte Carlo Sunrise. Musica di gran classe in riva al mare. Ogni mattina dalle 5 alle 7, solo su Radio Monte Carlo.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 al mese per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito per prima Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
5: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: Di gustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 19:59.
1: Radio Monte Carlo, TGCOM 24, Breaking News.
11: Buona serata da Umberto Cascone. Irritazione dell'Italia dopo il no della Procura di Siona alla costituzione come parte civile nell'inchiesta su Crans Montana. Le tesi del giudice svizzero non condivisibili e superate, lamenta la Farnesina che presenta ricorso. Per gli elvetici non ci sarebbero ragioni sufficienti per considerare il nostro paese parte lesa. Via libera del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici alla progettazione esecutiva del ponte sullo stretto di Messina, lo ha comunicato il Ministero dei Trasporti. Si attendono ora i pareri conclusivi così da integrare progetto definitivo e imboccare la strada d'inizio lavori. 1.400 euro spariti dalle tasche di una persona fermata il 16 luglio. È partita da questo l'inchiesta che ha portato oggi in carcere 5 agenti della polizia locale di Milano. I vigili sono accusati di peculato, arresto illegale e falso ideologico. In provincia di Udine tre ragazzini di 13 e 14 anni denunciati da un passante per un banchetto non autorizzato di cibi e bevande a bordo strada. Interviene la polizia locale che ammonisce i giovani. I tre amici speravano di guadagnare abbastanza per comprarsi un motorino ciao. Scompare un poeta, autore di canzoni che hanno segnato questi anni, che parlano di impegno, giustizia e uguaglianza. Così Mattarella esprime cordoglio per la morte a 86 anni di Francesco Guccini. Sabato i funerali a Pavana in forma strettamente privata. Europei di nuoto, storico en plein di Chiara Pellacani nei tuffi, per lei 5 ori in 5 gare disputate, l'ultimo in coppia con Elisa Pizzini nel trampolino sincro femminile 3 metri. La giovane promessa entusiasta guarda già al futuro e dice: ora voglio avvicinarmi alle cinesi, le numero uno al mondo. Queste le breaking news di TGCOM 24.
8: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
9: E a noi che aspettiamo?
8: Congratulazioni!
9: Di gustarci il cocomero!
8: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
1: Radio Monte Carlo, meteo, con...
12: caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina, con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia, ti aspetta in promozione.
1: Radio Monte Carlo, meteo.
13: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e ondata di calore protagonisti in Italia ancora per molti giorni. A parte un temporaneo calo termico con dei temporali al nord tra venerdì e nel fine settimana. Venerdì tra la notte e il mattino rovesci e temporali sporadici su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Alpi e Prealpi, pianura piemontese, Appennino e l'interno della Sicilia. In serata e nel la notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità con rischio di locali nubifragi, grandinate e raffiche. Temperature massime in calo di 2-4 gradi al nord, caldo ancora molto intenso al centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
1: Radio Monte Carlo Autotraffic.
11: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A1 coda di 1 km per un incidente tra il nodo di Villa Literno e il bivio per la 16 in direzione Napoli. Sempre in autosole verso sud, 3 km di incolonnamenti tra il bivio per la variante di Valico e Calenzano. Per un veicolo in fiamme sulla A14, 2 km di coda tra Pescara Nord e Roseto degli Abruzzi in direzione Bologna. Il traffico è bloccato a partire da Atri Pineto. Infine, sulla statale 209 Valnerina, prestare attenzione attenzione per un incidente tra Scheggino e Visto viaggiando verso la statale 77. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
0: Tramonto in riva al mare, con la grande musica di Radio Monte Carlo.
3: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Fino alle 22, lasciati emozionare dai suoni e dalle atmosfere di Sunset.
3: Radio Monte Carlo Sunset.

0: Sunset ritorna tra poco.
1: Do you like jazz? Do you like jazz?
0: Radio Monte Carlo. Jazz. Jazz.
2: Say, boy, what you doing around my jazz?
3: Meglio della musica jazz in un'unica web radio. Jazz.
0: You are listening to Radio Monte Carlo Jazz. Jazz.
3: È disponibile sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
4: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Hai mai gustato il caciocavallo di Grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali. Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di Grotta Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
7: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
8: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.

0: risparmio sì.
1: A me conviene.it, il comparatore di tariffe che ti aiuta davvero a trovare quella su misura per te. Il servizio di mediazione creditizia è gestito da me conviene.it Finance. Iscrizione OAMM94.
2: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio. Allora è amore. È Grana Padano.

0: ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
1: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: le luci, i suoni e i profumi dell'estate.
1: Radio Monte Carlo Sunset.
0: Ogni sera Radio Monte Carlo è Sunset.
1: Sunset.

0: Radio Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: RMC R&B.
2: R&B.
3: I grandi nomi della musica R&B in una sola web radio.
1: Alicia Keys, If I Ain't Got You.
4: Everything means nothing if I ain't got you.
1: Mariah Carey, yeah. We Belong Together.
5: Who's gonna take your place? There ain't nobody bad. Oh baby, baby, we belong together.
1: Toni Braxton, Breathe Again.
3: Dalle atmosfere R&B più esclusive. Ascolta Radio Monte Carlo R&B sulla nostra app e su radiomontecarlo.net.
6: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Deghi.it?
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi.
8: Perché se non Deghi, non ci credi.
9: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
10: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
11: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale più scelta in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. Iscriviti ad agosto. Retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
13: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
14: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari per tutti, anche senza usato e in pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.011 euro. Tanfisso 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 agosto. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
0: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Set ritorna tra poco.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 21.
2: Alla Coop 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafoglio.
3: E a noi che aspettiamo?
2: Congratulazioni!
3: Di gustarci il cocomero!
2: Ah, ecco! Solo alla Coop conviene a te e conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi dal 6 al 9 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
4: Radio Monte Carlo. Meteo. Con...
5: Caldo asfissiante. Combatti la spossatezza con il nuovo Polase Plus Carnitina. Con carnitine e aminoacidi e senza zuccheri. Corri in farmacia. Ti aspetta in promozione.
4: Radio Monte Carlo. Meteo.
6: Una buona serata da Evgenia Kurland agli ascoltatori di Radio Monte Carlo. Anticiclone africano e ondata di calore protagonisti in Italia ancora per molti giorni. A parte un temporaneo calo termico con dei temporali al nord tra venerdì e nel fine settimana. Venerdì tra la notte e il mattino rovesci e temporali sporadici su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio aumenta l'instabilità con temporali su Alpi e Prealpi, pianura piemontese, Appennino e l'interno della Sicilia. In serata e nella notte possibili temporali anche nel resto della pianura padana. I temporali potranno essere di forte intensità con rischio di locali nubifragi, grandinate e raffiche. Temperature massime in calo di 2-4 gradi al nord, caldo ancora molto intenso al centro-sud. Nel Principato cielo sereno poco nuvoloso, venti deboli con massime intorno ai 31 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli scaricate la nostra app meteo.it.
7: Le prime luci della sera e un drink a bordo piscina. Welcome to Radio Monte Carlo Sunset.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: La scoperta che ti cambia la spesa? Da Eurospin c'è il weekend di follia. Da venerdì a domenica, pomodoro ciliegino in vaschetta da 500 grammi a 99 centesimi. Eurospin, la spesa intelligente.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
5: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
6: Nuvola la trovi su siscom.eu.
7: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
8: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto, stecchi Magnum, confezione 4 pezzi a 2,79€. Da 5 pacchi in su, 2,49€ l'uno. Più prendi, meno spendi. Negli iper e market aderenti e online.
10: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
11: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.
12: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
13: Vuoi goderti una vacanza nel verde con tutta la famiglia? Ti aspettiamo in Piemonte. Montagne, parchi naturali, laghi, colline, avventure e itinerari proprio per tutti. Vieni a vivere un'esperienza unica. Scopri il Piemonte. Piemonte is eccellenza italiana. Visitpiemonte.com.
14: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con i sottoprezzi, come birra Peroni lattina da mezzo litro a 79 centesimi e con le mega offerte Coca-Cola 4 bottiglie da 1 litro e 75 a 5,79 euro. Lidl vale davvero.
15: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
16: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
15: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
17: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
18: Sunset, sunset, sunset. Radio Monte Carlo è sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Monte Carlo Sunset ritorna tra poco.
1: Anche quest'estate con Monte Carlo Nights, la grande musica ti accompagna dalle 22.
0: Monte Carlo Nights, Summertime.
1: I classici senza tempo.
0: La musica più glamour.
1: Monte Carlo Nights.
0: Summertime. I suoni di domani.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Summertime. La magia continua ogni sera dalle 22 solo su Radio Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Summertime.
2: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 19 agosto pesche gialle sfuse a 1,99 euro al chilo. Da 2 kg in su 1,69 euro al chilo. Più prendi, meno spendi. Negli ipermarket aderenti e online.
2: Avviso a tutti i passeggeri. Grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
3: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info i paesi su iliad.it.
4: Quando lavoro voglio il massimo, per questo scelgo Tecnomat, con oltre 25.000 prodotti professionali sempre disponibili ai prezzi più bassi del mercato.
5: Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Non sei ancora partito per le vacanze e già stai facendo i conti con tutte le spese? Tranquillo, da Norauto trovi prezzi bassi sempre, come box da tetto da 84,99 euro, porta bici da 18,99 euro oppure pneumatici a partire da 29,99 euro. E se vuoi risparmiare senza rinunciare alla sicurezza, prova il nostro tagliando costruttore. Siamo sempre meno cari della rete ufficiale. Da Norauto siamo aperti 7 giorni su 7 anche ad agosto. Passa a trovarci o acquista online su norauto.it. Norauto, tu alla guida, noi al tuo fianco.
10: Allora ha deciso, montagna.
11: Sì, ma quest'anno voglio una montagna realmente completa. Relax, sport, natura, buon cibo.
12: Andiamo in Valtellina, grande protagonista dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. Splendidi borghi alpini, paesaggi unici.
11: Ma la Valtellina è la patria dei pizzoccheri.
12: Esatto, ma anche della Bresaola, dei formaggi come il Valtellina Casera e il Bitto. E poi grandi vini come lo Sforzato.
11: Mi hai convinto, prenotiamo.
13: Valtellina, Taste of Emotion. Info su valtellina.it.
14: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di giardino. Sentiamo l'esperto.
15: È un classico. Il sole e la pioggia estiva fanno crescere l'erba a dismisura. Per questo Obi consiglia i nuovi robot rasaerba Mova, che lavorano in autonomia per un prato perfetto anche mentre siete via.
14: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
15: Ma certo, da Obi trovate tutta la gamma di robot da giardino Mova. Quest'estate rilassatevi al mare. Alla cura del prato ci pensano loro. I robot Mova ti aspettano da Obi. Obi, tutto è possibile.
16: Quando ci fa sentire così bene, quando ci restituisce le energie, quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
17: Quello che ami è... Forse amerai anche... Se quello che ami sono i programmi Mediaset, amerai tutti i contenuti Mediaset Infinity. Scoprilo, è gratis. Mediaset Infinity, quello che ami, quello che amerai.
18: Sunset, Sunset, Sunset. Radio Monte Carlo e Sunset. Musica di gran classe per una serata molto speciale.

0: Grazie per aver trascorso insieme a noi questa bella sera d'estate. Tra poco, The Best of Monte Carlo Nights. Radio Monte Carlo Sunset torna domani a partire dalle 19. Radio Monte Carlo Sunset.
1: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
7: Ora che facciamo?
8: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
9: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
10: A Radio Monte Carlo sono le ore 22.
0: Welcome, welcome to Monte Carlo Nights.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Questo è
0: The Best of Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights.
1: Musica di gran classe.
0: Di gran classe.
1: Per la tua estate.
0: The Best of Monte Carlo Nights.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: E se il tuo prossimo weekend al mare fosse insieme ai cavalli? Dal 3 al 6 settembre la spiaggia di Porto Sant'Elpidio ospita Fiera Cavalli Riding by the Sea, evento unico in Italia che porta sport, spettacolo e culture equestre proprio in riva al mare. Per informazioni www.ridingbythesea.it. Radio Monte Carlo, radio ufficiale.
3: Benvenuti a Estate al Top con Obi. Oggi parliamo di vacanze. La vostra auto è pronta?
4: Il sole e la salsedine non perdonano. Preparatevi con i trattamenti giusti come quelli Mafra. Lavavetri antimoscerini, uno sgrassatore carrozzeria e un protettivo UV per cruscotto e plastiche.
3: Ottimo! E si trova tutto in negozio online?
4: Non solo. Da Obi trovate tutta la gamma di prodotti Mafra per la pulizia e la cura dell'auto. E fino al 23 agosto, liquido radiatore 5 litri a soli 6,99 euro.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
4: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99 euro al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99 euro. Info e paesi su iliad.it.
5: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: e subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Io penso a te ogni giorno.
2: Coppa Italia Frecciarossa. Da venerdì 14 agosto, tutte le partite in diretta e in esclusiva sulle reti Mediaset e Mediaset Infinity. Coppa Italia Frecciarossa. Nuova edizione, stessa passione.
3: Ho fatto un sogno.

0: Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
4: Ora che facciamo?
5: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
4: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
6: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.

0: Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. Ad agosto, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Lavori ma ti manca una laurea? Vuoi investire di più su te stesso o riprendere gli studi? Valorizza le tue competenze con un titolo universitario. Con la Statale Open puoi conseguire una laurea in economia aziendale o sicurezza informatica e intelligenza artificiale all'Università Statale di Milano e non metti in pausa la tua carriera. Studi online con la flessibilità di un percorso pensato anche per chi lavora e con costi in base a quanto guadagni. Valorizza la tua esperienza. Scopri la Statale Open su unimi.it.
4: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
5: La serie che hai amato su Canale 5 ora la amerai su Mediaset Infinity.
6: Mi racconti qualcosa della mamma?
5: My Sweet Lie continua dal 24 agosto con un nuovo episodio al giorno dal lunedì al venerdì. Gratis e in esclusiva su Mediaset Infinity. Quello che ami, quello che amerai.

0: e aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: Avviso a tutti i passeggeri, grazie a Iliad la connessione viaggerà con voi.
6: Hai 300 giga in Italia e 30 giga extra in oltre 110 paesi, inclusa Unione Europea. A 12,99€ al mese, per sempre. Valida fino al 10 settembre ore 15. Attivazione SIM 9,99€. Info i paesi su iliad.it.

0: Ecco perché.
1: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: Monte Carlo Nights. Monte Carlo Nights. The best of Monte Carlo Nights.
1: Aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
3: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
4: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
5: Perché?
2: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: Welcome to Monte Carlo Nights.
1: Avete ascoltato
0: The Best of Monte Carlo Nights.
2: Musica di gran classe.
1: Gran classe.
2: Per la tua estate.
1: Il prossimo appuntamento è per lunedì sera, dalle 22, sempre su Radio Monte Carlo.
3: A Radio Monte Carlo è l'una.

0: Live from the Principality of Monaco.
1: Principality of Monaco.
0: Welcome.
1: Welcome
0: to Radio Monte Carlo. Blue Moon.
1: Blue Moon.
0: Da l'una alle cinque. Un viaggio tra la musica più emozionante e i pensieri più profondi.
1: Questa
0: è la notte

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: La miglior specie d'amico è quel tipo con cui puoi stare seduto in un portico e camminarci insieme, senza dire una parola. E quando vai via, senti come se è stata la miglior conversazione mai avuta. L'amicizia è uno dei sentimenti più belli da vivere, perché dà ricchezza, emozioni, complicità e perché è assolutamente gratuita. Ad un tratto ci si vede, ci si sceglie, si costruisce una sorta di intimità. Susanna Tamaro.

0: I will.
1: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
2: L'amore è sapere tutto su qualcuno e avere la voglia di essere ancora con lui più che con ogni altra persona. Albert Einstein.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Torna tra poco. Stay with us.
1: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
2: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
3: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
2: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

Stai ascoltando Blue Moon su Radio Monte Carlo. Suoni dal mondo, pensieri senza tempo.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Il saggio sa di essere stupido. È lo stupido invece che crede di essere saggio. William Shakespeare.

0: Radio Monte Carlo Blue Moon. Pensieri senza tempo.
1: Gli uomini vorrebbero essere sempre il primo amore di una donna. Questa è la loro confusa vanità. Le donne hanno un istinto più sottile per le cose. A loro piace essere l'ultimo amore di un uomo. Oscar Wilde.